0: prima.
1: Maria

0: Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti.

0: un successo del 1979 con Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori.

secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

presto da un locale giusto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Son las 5:31 minutos.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Che cazzo?
5: Un viaggio nel 1982 con Vasco Rossi. Splendida giornata.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.
2: Damos un salto al 1999 con Bloodhound Gang, The Bad Touch.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:34 minutos.
2: Son las 6:34 minutos. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati con il 20%. È deceduto all'ospedale di Mestre Jean-Michel il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport, l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley, batte 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship a Budapest. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro. La giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone. Chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine. Oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli, che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia. In campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione. La comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario. Chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno. La lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario. Nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci. I single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo. L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Cali.
0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un classico italiano del 1996 con Ron e Tosca, Vorrei incontrarti fra cent'anni.

Radio Kalima. En Radio Kalima suena Valeria Rossi, trepa.

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

0: 1987.
1: Camisetta del Bologna, siete Diaz de siete, poco spazio, smuccio dribble.

0: a tutti amici e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Lunedì 14 settembre, forse...
1: Beh, mi piace molto come dici 14.
0: 14, come dicono quelli bravi che studiano la dizione. Ciao Ceci, come stai?
1: Io sto una meraviglia. Ti vedo in forma per a te, che
0: sì,
1: hai fatto sto fine settimana?
0: No, niente di speciale. Sono sempre in forma quando si tratta di comedy. Stavo pensando che ufficialmente dovrebbero essere iniziate tutte le scuole, ormai, al
1: già.
0: 14. Comunque, oggi per la rubrica Strano ma Vero, tra poco vi parlerò di cavalli e di fast food.
1: Bene.
0: Cosa c'entrano le due cose lo scopriremo tra poco. Tu dove ci porti?
1: Oggi parleremo di ghosting, orbiting, crush e anche di altre terminologie di questi amori moderni. E
0: infatti dicevo di tutti i termini strani, particolari che
1: sì.
0: Non... Bene, meno male che ci sei tu che ce li spiegherai. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le perle dei bambini. Radio Calvino.

0: cari amici del Comedy, a cominciare questa puntata. Oddio, non so se mi sento pronta a raccontarvi, insomma, la questione, perché sono rimasta un po' allibita. In realtà è una cosa che risale al mese scorso, forse. Però torna virale sul web la storia di questi ragazzi che vabbè che c'è il caro benzina, eccetera. Ma siamo a Barletta, okay. In Puglia. E questi ragazzi che decidono di andare in un noto fast food che ha anche come servizio il drive, quindi poter prendere,
1: io già so, quello, uno dei miei preferiti,
0: a quello lì drive, ok, a cavallo. Quindi succede matti. Appunto a Barletta, in provincia Andria Trani, insomma siamo lì in Puglia, dove questi ragazzi non sono arrivati in auto né in scooter, ma nemmeno in monopattino, con il cavallo. È una scena da film, sembra quasi un film western.
1: Sì, ma io mi sto immaginando, no? Di solito i finestrini sono bassi, sto cavallo alto, come fanno?
0: Non lo so, si saranno chinati. Comunque, il far west della Puglia, immaginatevi, ecco. I clienti al drive con le loro macchine, i video che hanno fatto, le foto, ovviamente. Mancava solo la musica di Sergio Leone e il parcheggiatore che chiedeva. Esatto, se andavano parcheggiati i cavalli. Comunque, naturalmente tutti hanno ripreso con il cellulare, la cosa diventa virale sul web. Ma io mi sono chiesta, ma il codice della strada cosa dice? Cioè, si può andare a cavallo in strada?
1: Non lo so, dimmi tu.
0: Alla fine sì, cioè ho scoperto che, allora, vi leggo, cito testuali parole: chi conduce un animale da sella deve almeno avere 14 anni, rispettare le normali regole della circolazione senza creare pericoli o intralci al traffico. Quindi il cavallo non ha la targa, ma può, insomma, può
1: circolare così, sì, tranquillamente.
0: Bisogna stare attenti, soprattutto quando nelle strade buie di sera, insomma, deve avere delle cose catarinfrangenti, però lo può fare.
1: Io me li sto immaginando su grande raccordo anulare a Roma.
0: Te lo immagini?
1: Mamma mia.
0: Comunque, non è una protesta ufficiale contro il caro benzina, lo voglio sottolineare, è più una battuta quella della benzina, però, cioè, io all'inizio pensavo che loro avessero fatto una sorta di protesta, appunto, divertente. Invece no, così, una roba goliardica, giusto per avere seguito sui social. Che dire, scriveteci la vostra, amici del Comedy.

0: questi due ragazzi di Barletta che hanno deciso di andare al drive, ad un fast food nella sezione drive, come lo posso definire, dove si va con la macchina col cavallo a prendere, che ne so, un Happy Meal.
1: Questo non c'è, io mi prenderei
0: dato saperlo,
1: un hamburger con,
0: ma
1: vabbè, non si può dire,
0: che ho sempre fame. Comunque andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy. Marco ci scrive: finalmente un mezzo che non teme gli autovelox, al massimo prende una carota di multa. Beh, insomma, i cavalli vanno belli veloci, c'è un motivo se i motori, insomma, si dice, no?
1: I cavalli motore.
0: Lucia invece dice: io vorrei sapere una cosa sola, al drive hanno ordinato un Big Mac o una balla di fieno?
1: E che la battuta, simpatica sta ragazza.
0: E Gennaro invece ci risponde con questo messaggio: con quello che costa la benzina, il problema è che adesso pure la vena rischia di aumentare. Vabbè, sì, sembra un po' un futuro distopico, invece è la realtà.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo las 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Lo scrive il The Kyiv Independent. Attacco al treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Ma l'obiettivo doveva essere un convoglio pieno di diplomatici europei. Trump intanto chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie. Le politiche in Svezia, centrosinistra in vantaggio, ma i punti cominciano ad assottigliarsi nelle proiezioni, fatto che non porterebbe alla maggioranza di governo. Pronti a governare, annunciato comunque la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson. È tempo di accelerare sul programma comune. Con queste parole Lislein è intervenuta nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'Unità Reggio Emilia. Per Lislein il PD è perno imprescindibile per l'alternativa. Vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio, unitario. Dichiarata la morte cerebrale di Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in laguna a Venezia. Dispersa la moglie del giovane, sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Calcio: il Sassuolo ha battuto la Juventus nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Partita rocambolesca finita 3-2 per i neroverdi, decisa al 94esimo dal gol di Alex Azic. Oggi si chiude il turno con Torino-Roma, Como-Parma, Inter e Udinese. È tutto, a più tardi.

0: rido.
1: Nell'era dei social, della tecnologia, delle connessioni che sono più su internet che umane, diciamoci la verità, ci sono un sacco di termini particolari per descrivere cose, comprese le relazioni, giusto?
2: Infatti una volta si diceva, che ne so, mi hai dato buca o una cotta. Invece adesso se non parli in inglese,
1: se non flexi, no,
2: esatto, no, non ti capiscono.
1: Se non c'hai la crush,
2: queste nuove generazioni non sanno di che cosa parli.
1: E quindi tra poco, insomma, ci addentreremo nella rischiosissima via di questi inglesismi, come li vogliamo chiamare,
2: queste terminologie moderne.
3: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
4: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m, enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
5: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
6: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
7: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
8: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus tres ofertas gastronómicas. Bandera, en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, con una oferta gastronómica que te sorprenderá con vistas al mar. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento.
9: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: la crash, oppure non lo so, non mi viene in mente nient'altro, vedi quanto sono boomer. Sono tutti termini che vengono utilizzati oggi dalle nuove generazioni, soprattutto per descrivere anche, come dire, relazioni o
1: situazioni un po' ambigue.
0: Oppure la situationship, tu lo sai cos'è?
1: Vabbè,
0: tra poco ne parliamo. C'è qui la nostra Cecilia che ha raccolto una serie di nomi impronunciabili.
1: Allora, hai detto bene la crash, che ovviamente non è un incidente stradale, è la persona per cui hai una cotta tremenda, ma che probabilmente non sa nemmeno che esisti.
0: Beh, probabile, sì.
1: Poi c'è il ghosting, famoso ghosting.
0: Ah, questo lo conosco bene.
1: Sì, ti è capitato?
0: Oh, sì.
1: Ecco.
0: Sì, sì, bruttissimo.
1: Quindi, infatti, sparire come un fantasma, ti scrivi magari per un mese, va tutto bene, poi chiedi, ci vediamo sabato, e questo sparisce.
0: Ma io una volta ho avuto a che fare con uno, credimi,
1: sì?
0: Che non è che per un mese mi scriveva, poi no, che di persona guai. E poi per messaggio niente, lo zero assoluto.
1: Beh, però almeno di persona, insomma, valeva
0: la pena.
1: Sì,
0: ho capito, ma è troppo un contrasto,
1: certo,
0: insomma,
1: certo,
0: che ti manda ai matti, come si suol dire. Andiamo avanti.
1: Parliamo di un altro termine che è orbiting. Sai che cosa vuol dire, Alessandra?
0: No.
1: Orbiting.
0: Orbiting proprio no.
1: Allora, è quando qualcuno smette di risponderti ai messaggi, ma continua a guardare tutte le storie su Instagram o magari qualsiasi.
0: Ah, ti orbita intorno.
1: Esatto, infatti. Poi c'è il submarining.
0: No. Non ho idea. Submarining, sottomarino, tipo?
1: È il classico periscopio, quindi sparisce per sei mesi, quindi ti fa ghosting, e poi improvvisamente riemerge dal fondo del mare con un messaggio del tipo: ehi, come va?
0: Ah, capito. Ma cioè, tu ti rendi conto che siamo talmente circondati da casi umani che gli abbiamo anche dovuto dare i nomi. Andiamo avanti.
1: Secondo una ricerca, oltre il 65% dei giovani sotto i 30 anni ha subito almeno una volta nella vita una forma di ghosting. Ecco, aggiungerei pure quelli dopo i 50.
0: Esatto, eppure quelli dopo i 30, perché
1: probabilmente la pigrizia emotiva dell'era digitale, un click ed eliminare il problema senza dover spiegare. Radio

È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson e Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: un sacco di termini. Ho scoperto l'orbiting oggi, cioè la, diciamo, quella modalità. Sì, quella modalità
1: di girare intorno.
0: Sì, di lasciarti perdere. Stiamo parlando di relazioni, ok? E di termini strani che utilizzano le nuove generazioni per chiamare questi modi di comportarsi. L'orbiting è: non ti calcolo, però ti orbito intorno in qualche modo. Magari non ti rispondo ai messaggi, ti ghosto, però ti metto like alla storia o ti faccio vedere che ho visualizzato. Insomma, tutto legato ai social spesso. Io parlavo di relationship, no, situationship. Che è un nuovo termine che appunto viene da relationship e situation. Cosa vuol dire? Che non siamo né fidanzati né in una
1: né carne né pesce.
0: Esatto, in una situationship, che non si capisce, in una situazione che è un po', che è diverso dal, lo possiamo dire, il tromba amico?
1: Ecco. Okay.
0: Perché c'è del tenero, c'è del tenero, una sorta di amicizia con qualcosa di più, però non siamo fidanzati, però neanche non ce ne frega proprio niente.
1: Sai che a me
0: capito?
1: Non piacciono questi insomma, questi amori moderni, perché io sono rimasta nel 90, però insomma nel 2026.
0: Ma secondo me dipende dai periodi della vita, ti devo dire.
1: Dici?
0: La verità, l'importante a prescindere da tutto è che entrambe le parti siano d'accordo, cosa da non sottovalutare. Andiamo ai messaggi, va?
1: Allora, scrive Alice: ragazzi, a me è successo il submarining, il tipo è sparito a Natale ed è riapparso a Ferragosto scrivendomi auguri. Io ho risposto che il periscopio poteva pure rimandarlo giù.
0: Ecco, per non dire puoi anche mettertelo lì.
1: Esatto. Marco dice: ma che fine ha fatto la cara e vecchia frase non sei tu, sono io? Almeno c'era dell'onestà nell'invenzione. Ora la gente si blocca direttamente su WhatsApp.
0: Eh sì, certo. Vabbè, oddio, non è che la frase non sei tu, sono io sia meglio, però a ogni generazione i propri casi umani, a ognuno il suo, per piacere. Radio Cali.
2: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria. Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana, patrimonio de la UNESCO, se encuentra con el mojo canario. A partir del 30 de septiembre, cuatro veladas gastronómicas excepcionales hasta la prestigiosa cena del 3 de octubre para recibir al jurado llegado de Génova. El domingo 4 de octubre, desde las 9:30, el gran desafío. El jurado evaluará a 10 concursantes al mortero para conquistar el pase a la finalísima del Campeonato Mundial de Pesto en Génova. Una semana para descubrir Liguria, un día para celebrar el pesto, una oportunidad para unir dos territorios. Buen provecho.
3: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
4: We are closed for holidays from September 2nd until the 24th. We reopen on Friday, September 25th.
5: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Emanuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
6: La scuola La EOI ti aspetta.
7: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
8: Viaggia senza interferenze, scarica

0: E dopo il magico mondo delle relazioni della generazione Z e di tutti i modi per chiamare i casi umani, andiamo avanti quest'oggi con la rubrica hashtag flop and roll. Tra poco torna il meglio del peggio dal mondo del web, le perle dei bambini.
1: Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Son las 8:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Testa a testa in Svezia per le elezioni politiche con la leader dei socialdemocratici che si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta. Arretra l'ultradestra, ma il record di affluenza. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il presidente Zelensky parla di attacco deliberato e propone un faccia a faccia con Putin a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca, la replica del Cremlino. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Da questa settimana l'anno scolastico inizia ufficialmente per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. Il tennis: Sasha Zverev conquista gli US Open battendo in finale Ben Shelton in 4-7, una partita di alto livello di Zverev, che è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open, 37 anni dopo Boris Becker. È tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro, la giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio o nella formazione arrivano conferme attese da tempo. Leone, chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli, che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia, in campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione, la comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario, chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario, nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci, i single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden: i giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Galicia.

0: parole dei bambini, cari amici del Comedy Radio Show, con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, anche se quando si tratta di bambini è solo il meglio del meglio.
1: È vero,
0: le perle,
1: è vero.
0: Perché sono sempre molto sinceri loro,
1: sì.
0: E anche forse un po' troppo schietti, però in realtà, cioè, con tanta fantasia, ma dicono la verità a volte.
1: Allora, sentiamo un po'.
0: Iniziamo con: è da 4 anni, litiga col papà che va in un'altra stanza esasperato. Lei si fa coccolare da me, poi con uno sguardo gelido si gira, lo guarda, cioè mi guarda e mi dice: ma te, ti dovevi sposare proprio quello lì?
1: Ammazza, oh.
0: Caruccio.
1: E poi ci sono tante bambine che sono super gelose dei papà,
0: sì,
1: è mio,
0: innamorate,
1: non vi baciate, sì. Queste cose qua.
0: Ismaele 3 anni: ma perché mi avete voluto se ogni giorno mi mandate all'asilo? Non fa,
1: no,
0: una piega,
1: poverino.
0: Se ci penso. Area giochi recintata con panchine lungo i bordi. Guglielmo, allora 6enne, quindi 6 anni, sale su una panchina e mentre noi lo invitavamo a non farlo, lui è già a cavalcioni della ringhiera, troppo in alto per scendere da solo. Noi lo guardiamo senza intervenire, ma con il classico "te l'avevamo detto" scritto in faccia, no? Perché poi dopo lui non riusciva a scendere e lui: se volete dei nipotini mi dovete aiutare.
1: No vabbè, questo è intelligentissimo, questo è quanti anni ha?
0: 6.
1: No vabbè.
0: Marta 5 anni: discutiamo perché fa le cose senza chiedere. Chiudo con: fai così e basta, perché te lo dico io che sono tua madre. Lei ci pensa e dice: ok, allora anche tu fai quello che dice tua madre, che sarebbe mia nonna, e non guardare con gli occhi sul soffitto quando ti dice le cose.
1: No vabbè, sono tremendi sti ragazzini, eh.
0: Tommaso 6 anni: compito, cerchia le stelle, non segna la cometa, la maestra gli conta l'errore, va alla cattedra tutto serio e dice: la cometa non è una stella, è un asteroide composto da ghiaccio e detriti. E la maestra muta.
1: Questo era un vecchio.
0: Sì, probabile. Leonardo 5 anni: mamma, come sono nati i pianeti? Amore, ti ricordi quando ti ho raccontato del Big Bang? Tantissimi milioni di anni fa un'esplosione ha fatto espandere la materia e sono nate le stelle. E poi: mamma, ma perché non hai fatto una foto? Capito? Perché secondo lui la mamma 5 milioni di anni fa,
1: certo, stava lì a scattare le foto.
0: Esatto. Chiara Stella 5 anni fa la treccia al papà che ha i capelli lunghi. Amore, con 3 ciocche però, non come l'altra volta con 2. Ma papà, io riesco solo con 2, quindi ti farò una bellissima dueccia.
1: No vabbè, carina.
0: Pedro, ai tempi 4 anni, vicino a casa mia aprono una pensione per cani, contatto di lavaggio e servizio dog sitter. Sull'insegna all'esterno c'era scritto asilo per cani. Mio figlio, dopo avermi chiesto che cosa c'era scritto, mi fa: mamma, ma le maestre sono i cani o sono persone? E concludiamo con: mio figlio grande, 5 anni, fa i capricci per la doccia mentre allatto il piccolo e gli dico: appena si stacca dal seno ti corro dietro e ti sistemo. Passa qualche minuto, lui mi guarda e mi dice: me lo dici tu quando posso iniziare a correre?
2: Radio Calima. Radio Calima.

0: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
1: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
0: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
0: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
6: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
7: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
8: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: puntata. Abbiamo iniziato con il botto la settimana, devo dire, anche se siamo giunti alla fine di questo lunedì insieme. Cara Ceci,
1: io ancora sorridendo dalle perle
0: dei bambini. Potremmo andare avanti all'infinito, carini, sì. Veramente. Ogni tanto mi viene voglia di fare i figli solo per sentire cosa dicono, poi mi passa, per carità.
1: Meglio. Per ora ancora sei troppo giovane, goditi la vita.
0: Sì, assolutamente, però anche perché c'ho un sacco di cose da fare, tipo tornare qui domani con
1: esatto.
0: Te, ok, con la nostra Cecilia
1: e con nostra Alessandra, la hermosa, preziosa e graziosa.
0: Qui vi aspettiamo al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
2: Radio Kalima.

0: Bentrovati, buon lunedì 14 settembre con il GR delle buone notizie. In Italia il mare è tra i più sicuri e i servizi di salvataggio funzionano molto bene. Nonostante le spiagge italiane siano tra le più affollate, con 180 milioni di turisti, gli annegamenti sono pochissimi. Lo studio è stato presentato per il lancio della campagna nazionale Annegamenti Zero, che ha come obiettivo il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza sulle spiagge, grazie anche a una serie di strumenti. Il paese con più vittime d'annegamento è la Francia, con 737 decessi. Seguono la Spagna con 537, Germania con 476, Polonia con 466. Le stazioni non sono semplici luoghi dove si parte e dove si arriva, almeno quelle italiane, che spesso nascondono dei meravigliosi tesori dall'incredibile valore artistico e storico, come le sale d'attesa, progettate tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Dopo gli ottimi numeri dello scorso anno, Fondazione FS ha deciso di riaprire ancora questi ambienti esclusivi. Sono 6 le sale visitabili in un percorso che si sviluppa lungo tutta la penisola. Si parte da Torino e si prosegue poi con Monte Catini, Terme e Firenze per arrivare fino a Roma. Fare movimento fa bene, ma non tutto l'esercizio uguale. Secondo medici ed esperti, per restare in salute servono 350 e 300 minuti a settimana di attività fisica moderata. L'intensità giusta è quella che accelera leggermente respiro e battito cardiaco e provoca una lieve sudorazione, come una camminata veloce, una pedalata tranquilla, il ballo leggero o lavori domestici impegnativi. Un metodo semplice per capirlo è il talk test. Se riuscite a parlare ma non a cantare, siete nell'intervallo corretto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: muoversi con regolarità è meglio, ma anche concentrare l'esercizio nel weekend porta benefici. Dopo l'Odissea di Nolan, boom di turisti, in particolare al Castello Aragonese di Santa Caterina e sulle spiagge dell'isola di Favignana. Già quest'anno c'è il 7% in più di turisti e siamo sicuri che il fatto di aver scelto Cala Rossa come Itaca, patria di Ulisse, non sia casuale. Anche le riprese della seconda stagione della miniserie TV statunitense The White Lotus sono state girate in Sicilia tra Taormina, Noto e Cefalù e presto potrebbero incrementare la presenza di turisti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima. Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Kalima.
3: Conecta con la música que más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Solo le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, disposta alla chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sono scattate questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale Verstappen e sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz. In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia. È tutto, a più tardi.

Buongiorno da Marcello Salis. L'amministrazione delle Isole Canarie registra una flessione economica legata a 5 imposte specifiche, tra cui quella sulle successioni e donazioni e le tasse sul patrimonio. Nonostante questa riduzione mirata delle entrate fiscali, i ricavi complessivi delle casse regionali segnano comunque un nuovo record storico assoluto, grazie al forte traino dell'economia generale. Cresce l'attesa nell'arcipelago per i nuovi viaggi dedicati alla terza età, che partiranno ufficialmente il 16 settembre. Il piano prevede una rigida priorità per tutti i pensionati che dispongono di minori risorse economiche, i quali avranno l'opportunità di viaggiare e soggiornare sul territorio spendendo una cifra minima di appena 50 euro. La Direzione Generale delle Emergenze ha proclamato lo stato di preallerta per le temperature massime e la contestuale presenza di

0: Foschia da Pulviscolo Sahariano a partire dalle ore 11 di questa mattina. L'avviso meteo coinvolge interamente tutto il territorio isolano e raccomanda la massima prudenza alle fasce di popolazione più vulnerabili. Nel capoluogo di Gran Canaria, uno studio approfondito mette in luce la grande crescita sociale e spirituale delle comunità evangeliche. Questo fenomeno religioso viene analizzato dettagliatamente attraverso le testimonianze dirette di quattro autorevoli rappresentanti locali che spiegano l'impatto culturale e l'integrazione di queste realtà nei diversi quartieri della città. La Brigata Militare Canarie 16 ha avviato questa domenica una serie di importanti manovre strategiche con un massiccio dispiegamento di truppe e mezzi terrestri nell'isola di El Hierro. L'operazione punta a testare la prontezza operativa dei reparti e a garantire un monitoraggio capillare per il perfetto controllo del perimetro difensivo terrestre. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Calima. Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione. Yeah.

0: Italia.
1: Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è lunedì 14 di settembre, diamo il via, diamo l'inizio a una nuova settimana. Ciao a tutti e ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente dedicato all'Italia, non a caso noi. Siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi e si parte subito con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia in questo 14 di settembre e tra i compleanni e tra gli auguri che faremo oggi parleremo anche di Renzo Piano. Renzo Piano in occasione di grandi personaggi che hanno segnato la storia del nostro paese e che ci hanno reso molto famosi all'estero. Andremo anche a Prato perché concludiamo sempre il nostro programma con una delizia e parleremo di Cantucci di Prato e parleremo anche di Bricioli. Siamo pronti a partire qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Bianchi e Rossi, diamo il via a questo nuovo appuntamento, 14 di settembre. Ciao a tutti, apriamo questa nuova settimana, cari amici, e do il bentornato anche al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Si parte subito con l'agenda, quindi vediamo cosa è successo nella storia d'Italia in questo 14 di settembre.
1: Partiamo dal 1224. Secondo la tradizione, Francesco d'Assisi riceve le stimmate sul Monte della Verna. Concludo col 1991, danneggiato il Davide di Michelangelo Buonarroti. Ecco. Purtroppo non è la prima volta che succede in Italia questa cosa.
0: Sì, anche di recente ci sono state delle opere d'arte proprio a San Pietro, se non sbaglio, che sono state danneggiate, ma chi rompe paga.
1: Giusto.
0: In Italia secondo me dovrebbe, cioè chi rompe in Italia dovrebbe pagare ancora di più. Ma
1: concordo.
0: Vabbè, abbiamo anche dei compleanni speciali oggi, giusto?
1: Tre compleanni, uno molto speciale, anche se non è italiano. Tanti auguri a Frank Matano, Renzo Piano e il Papa.
0: Il Papa?
1: Quello che c'è adesso.
0: Ah, okay.
1: Proprio lui, cioè, Leone XIV.
0: Leone XIV, Papa Prevost, conosciuto anche per gli amici come il Papa.
1: Come Papa, semplicemente.
0: Lo è a tutti gli effetti. Ci sono anche, a proposito di chiesa, dei santi oggi da festeggiare.
1: Festeggiamo Sant'Alberto, quindi tutti tanti auguri a chiunque si chiami Alberto all'ascolto. E infine, proverbio del giorno, per Santa Croce, pane e noce. È un famoso proverbio contadino italiano che si riferisce al 14 settembre, appunto oggi, giorno dell'esaltazione della Santa Croce. Il proverbio indica che intorno alla metà di settembre le noci sono finalmente mature e pronte per essere raccolte.

0: leggiamo i primi messaggi di questo lunedì insieme, questi Verdi Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, chi ci scrive Lore? Abbiamo tanti messaggi che ci sono arrivati.
1: Abbiamo scelto Francesca e Claudio che salutiamo.
0: Ciao mia omonima, cioè io in realtà sono Francesca Romana, però insomma per gli amici
1: Francesca, certo.
0: Ogni tanto.
1: Francesca ci scrive: mi chiedo come si possa rovinare un capolavoro dell'arte mondiale, serve più sicurezza.
0: Ah Francesca, guarda, non chiederlo a noi, a parte più sicurezza, serve l'educazione dei turisti. Mi ricordo che, quanto è stato, un annetto fa, ci fu un turista che si sedette su una sedia molto importante, che la sedia era esposta, però lui ha deciso di poggiare lì le sue spalle, le sue terga, e ovviamente l'opera d'arte si è sminuzzata sotto il suo peso, se non sbaglio è anche scappato. Poi insomma ci sono anche varie testimonianze nella storia di maleducazione dei turisti all'interno dei musei.
1: Qui abbiamo anche parlato di quando venne rovinata la Pietà di Michelangelo.
0: Come no, purtroppo.
1: Claudio invece ci ha scritto: non ci sarà nulla che mi farà ridere più della risata di Frank Matano. Concordo, perché è molto
0: vero.
1: Coinvolgente.
0: Sì, poi io ricordo che da piccola guardavo i suoi scherzi
1: anche
0: telefonici.
1: Io,
0: perché
1: anche
0: lui,
1: io.
0: Tra l'altro è diventato da poco papà, auguri.
1: Ciao,
0: Frank.
1: Auguri.
0: Lui ha iniziato la sua carriera da comico con gli scherzi telefonici che pubblicava su YouTube.
1: Sì,
0: lui
1: ricordo benissimo.
0: Chiamava la gente con lo sconosciuto e faceva: nonna, sono tuo nipote. Insomma, facevano molto ridere. Bravo Frank e auguri.

0: chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi. Questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, anche se l'agenda del tutto non la chiudiamo, perché abbiamo fatto tanti auguri a voi che fate il compleanno oggi, ma tanti auguri sono doverosi anche a un grande dell'architettura e dell'infrastrutturistica italiana, Renzo Piano. E parlando di eccellenze italiane, è a lui che dedichiamo uno spazio qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
5: Casa Oliva y Narguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Ciao cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri. Abbiamo iniziato al meglio questa settimana insieme con le date, l'agenda e il nostro Lorenzo ovviamente. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi prendiamo un po' spunto dall'agenda perché parliamo di un grande personaggio italiano per quanto riguarda l'infrastrutturistica e l'architettura, perché oggi compie la bellezza di 89 anni Renzo Piano.
1: Tanti auguri ovviamente Renzo, se ci stai ascoltando. Sì, è considerato uno degli architetti più influenti, prolifici e attivi, no? A livello internazionale del XX e anche del XXI secolo.
0: Leggevo che ha anche cittadinanza francese.
1: Sì, è vero, perché ha fatto ovviamente tante opere anche in Francia, ma non solo lì.
0: È
1: America,
0: un senatore
1: Asia,
0: d'Italia.
1: Tutto, ha vinto tantissimi premi, tra cui il premio Pritzker, consegnatogli dal presidente degli Stati Uniti Bill Clinton nel 1998, e la medaglia d'oro AIA nel 2008. Sono due tra i premi più importanti per il suo settore. E nel 2006 diventa il primo italiano inserito dal Time nella Time 100, ovvero l'elenco delle 100 personalità più influenti del mondo. Quindi, che dire, è ovvio che uno che costruisce in tutto il mondo non poteva che essere influente.
0: Sì, poi ci sono anche tante infrastrutture che portano la sua firma in Italia e ne voglio ricordare una, ovvero il Ponte di Genova, firmato da Renzo Piano, appunto il Ponte Genova-San Giorgio, inaugurato il 3 agosto 2020 in sostituzione del crollato Ponte Moradi. Ma poi sono veramente tantissime le sue, a parte opere di architettura, ma io chiamerei anche opere d'arte, perché oltre
1: Concordo.
0: Che essere funzionali sono anche molto belle.
1: Ne ricordo infatti tre: il Parco della Musica a Roma, il Santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo, o all'estero ad esempio, forse tra i più famosi, c'è il Pompidou a Parigi. Infine chiudo dicendo una cosa: nel 2004 a Genova, che è la sua città, viene costituita la Fondazione Renzo Piano, un ente non profit dedicato alla promozione di diverse attività.
0: Auguri Renzo, da noi di verdi, bianchi
1: e rossi.
2: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. È cominciato questa mattina tra le difficoltà lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'appalto allo stabilimento ex Ilva di Taranto. Decine di lavoratori, rappresentanti sindacali hanno avviato un corteo che ha attraversato la provinciale Verstatte e Rione Tamburi per dirigersi verso Palazzo di Città, mandando in tilt la viabilità. I sindacati annunciano uno stop a oltranza se non ci saranno soluzioni. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere, chiuso il settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Prosegue a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per oggi è prevista alle 19 in Piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Domani funerali di Stato in forma laica. I rally del russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia, un messaggio al mondo occidentale, lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit a Rovaniemi in Finlandia. Credo che l'intento fosse quello di dissuadere i paesi occidentali dal sostenere l'Ucraina, ha aggiunto Kallas. Da questa settimana l'anno scolastico inizia per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità, dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro, la giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone, chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia, in campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione, la comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario, chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario, nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci, i single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6.

0: successo del 1997 con Alex Britti, Oggi sono io.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone.

0: I vostri messaggi come sempre sono tanti, sapete come, sapete dove trovarci, a noi di Verdi, Bianchi e Rossi, c'è ancora il nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E chi ci scrive?
1: Ci hanno scritto Sara e Alessandro, ciao e ragazzi.
0: Salutiamo, ciao Sara e ciao Alessandro, perché abbiamo parlato di Renzo Piano, anzi abbiamo fatto gli auguri, tantissimi auguri a Renzo Piano per i suoi 89 anni.
1: E Sara mi ha anche fatto ragionare, perché anch'io sto cercando casa e ha scritto: sto ristrutturando casa, ma per caso Renzo è libero?
0: Non sarebbe,
1: sarebbe male,
0: bello,
1: non sarebbe male.
0: Sarebbe bello, però comunque expensive.
1: Eh sì, costa un pochetto secondo me. Sì,
0: utilizziamo un termine un po' estero. Secondo me avere la casa ristrutturata da Renzo Piano non è una cosa da poco. Certo è che è un investimento, perché poi rivendendola in un futuro dici:
1: vero.
0: Sulle carte, insomma, tutto
1: carta,
0: parla chiaro.
1: Carta canta.
0: Esatto, Renzo Piano mi ha ristrutturato la casa.
1: Alessandro invece ci ha scritto: auguri Renzo da un grande costruttore di Lego. Beh, comunque, magari Renzo Piano ha iniziato così, Fra, chi può dirlo?
0: Io,
1: con i Lego.
0: Io sono una grande costruttrice di case su un gioco The Sims. Non so se vale.
1: La mia ragazza è molto appassionata, vedi?
0: Quindi vale?
1: Vale.

0: stomaco. Beh, qui a Verdi Bianchi Rossini ce l'abbiamo sempre, parlando di cucina, di eccellenze della tavola italiana, ed è a Prato che vogliamo portarvi oggi assieme a Lorenzo, perché parliamo di una professione e parliamo anche dei briccioli. Ne avete mai sentiti nominare? No, per me è la prima volta, ma parleremo di Cantucci di Prato e di tutto l'ecosistema della produzione, della filiera e anche della manovalanza che c'è dietro questa eccellenza e questo splendore per il palato. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
5: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere

0: toldoscarbonel.com. Toldoscarbonel, protezione solare intelligente.
1: Ierai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche: Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti per godere della buona cucina in ogni momento.
2: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: verdi, bianchi e rossi. Questo ciao a tutti amici, ben ritrovati. Sono Francesca Romana Macri e arrivati a questo punto del nostro lunedì insieme si va in tavola. E oggi andiamo a Prato, giusto Lorenzo?
1: Cioè, giusto.
0: Piccola parentesi, io ho cercato di farla un po' alla toscana, però ovviamente stiamo parlando di Prato e della giornata nazionale dei cantucci di Prato. Ciao Lore.
1: Ciao Fra. Però parliamo anche dei bricioli, adesso vi spiego meglio. Chi sono i bricioli? Erano quelle persone addette praticamente a raccogliere le briciole che avanzavano dal taglio dei cantucci, li mettevano dentro una sacca e li rivendevano a prezzo ovviamente più basso.
0: Quindi dalle briciole nascono i bricioli.
1: Esattamente.
0: Ok, un mestiere del passato.
1: Praticamente sì. Però cosa succede? Che il mondo Fra va avanti. Quindi adesso con la tecnologia, con diciamo dei macchinari molto più efficaci, si tagliano precisamente questi cantucci. E quindi i bricioli non ci sono più.
0: E non ci sono più briciole da rivendere.
1: Esatto. E ovviamente tante persone, specialmente quelle più anziane, no, che ricordavano con gioia quei momenti di quando ti vendevano queste briciole a costo minore, a costo inferiore, hanno un po' protestato, perché ovviamente poi lo sappiamo che in questo paese comunque siamo molto tradizionalisti. Mm-hmm. Ci piace esserlo, però ecco, il mio appunto è questo: è ovvio che bisogna anche andare avanti, quindi se si crea con le macchine un biscotto perfetto che non spreca nulla, per carità, è un vantaggio, no? Parliamoci chiaro. Poi è ovvio che i prezzi sono quelli che sono, tante cose ormai costano parecchio, quindi un cantuccio a prezzo ridotto non sarebbe male, però ripeto, il mondo va avanti.
0: Sì, dovrebbero quasi inventare una macchina che raccoglie le briciole, appunto.
1: Non e sarebbe male, esatto.
0: Questa macchina, come la vogliamo chiamare? Briciola?
1: La briciola, mi piace.
0: È tipo un nome da cane, ma vabbè, comunque, a parte questo, riportiamo indietro i bricioli e le briciole, oppure torniamo, come in passato, a tagliare male i cantucci, perché si mangiavano le briciole, sì.
1: A voglia.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io come sempre vi ringrazio per i tantissimi messaggi che ci arrivano. Sapete come, sapete dove trovarci. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, grazie anche a Lorenzo che è stato con noi oggi e ci risentiamo domani. Ciao, a domani.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. Calima.

0: del perímetro defensivo terrestre. Para esta edición es todo. Volvemos más tarde con las noticias de Canarias. Radio
1: Calima. Oh, raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Beh, allora.
1: Ferma lì, non spoilerare, eh.
3: Ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
5: Somos la radio de tus artistas favoritos.
6: Rebobinas el tiempo.

0: Michael. Don't stop till you get enough su Radio Calima. Buongiorno Barbie, buongiorno, come andiamo? Andiamo bene?
1: Tutta ballerina.
0: Tutta ballerina.
1: Con un buon Michael.
0: Stavi ballando? Brava.
1: Certo.
0: Senti, ho una sorpresa per te. Ho una sorpresa che per te, guarda chi c'è.
1: Chi ci fa lì? La Marisa ti ha cacciato di casa,
2: sì, esatto.
1: Doveva fare le pulizie,
2: esatto,
1: di primavera,
2: esatto,
1: no, di autunno.
0: No, non poteva domani, no, allora ha detto no. Io non posso mancare all'appuntamento settimanale con i nostri ascoltatori e quindi esatto, è venuto di lunedì.
2: Esatto. Ho incontrato uno sull'ascensore, prima un italiano che dice: ma Bellagio,
0: sì,
2: ma oggi non è martedì.
0: Vedi,
2: no.
1: Ma che giorno è?
0: Adesso non vorrei che tutte le persone oggi ascoltando Pieraldo pensassero che fosse martedì.
2: Esatto, non è martedì.
1: No, quindi, ogni tanto lo ripeteremo, non è martedì, sì, non è martedì,
0: esatto,
1: ripetete
0: esatto,
1: con me, non
0: facciamo
1: è martedì.
0: Un jingle, non è martedì.
1: Okay. Buongiorno e buon martedì a tutti.
0: Buongiorno e buon falso martedì a tutti, perché in realtà è lunedì, con la calima che sta salendo, anche il caldo sta salendo, tanto per cambiare, tanto ormai non ne usciamo più da questa storia, immagino che anche a vecindario.
2: No, stamattina come tutte le mattine io esco a fare un giro col cane e come tutte le mattine quando rientro Marisa mi chiede: ma fa caldo?
0: Ma fa caldo?
2: E io le ho e allora io le ho detto questa mattina: c'è Affa e c'è Calima.
0: Mm.
2: E lei mi ha detto: eh no, o c'è Affa o c'è Calima.
0: Ho capito, vabbè, ma anche Marisa, insomma, ecco, andarsi a puntigliare su queste cose.
2: Comunque
0: dai,
2: l'impressione, le temperature sono alte.
0: Sono
2: sì,
0: alte, sì,
2: Calima, sì, sì, sì.
0: Della serie, proprio non ne possiamo più. Uno quando a un certo punto sente un attimino di fresco, dice: ah, che bello, finalmente torna il tempo, quello classico canario, del tempo 24 ore, arriva di nuovo l'allarme giallo e sei
1: ti,
0: di nuovo.
1: Ti ricordi?
0: Sì.
1: Ti ricordi, Robby, quando qualche giorno fa abbiamo parlato della famosa felpa che ha avuto trovato nell'armadio? Vedi, la mia felpa si è piegata da sola ieri,
0: sì,
1: ed è ritornata nell'armadio dicendo: basta, ci vediamo più avanti.
0: È incredibile, è una magia, le felpe si ripiegano e ritornano nell'armadio da sole. Va bene, si parte, questa è Calima de Magnana.

0: Marrakesh Gue con Casini, naturalmente con la base rubacchiata da Cuyo e con Gangsta Paradise, se non erro. Quindi, come dire, ormai non c'è più niente di nuovo, lo sappiamo, no? E questo l'abbiamo detto già da tempo, bisogna sempre prendere in prestito i brani degli altri. Ma noi invece non prendiamo in prestito le notizie degli altri, ma le diamo a voi. E qual è la prima notizia di oggi, cara Barbie?
1: Ah, stavo leggendo, insomma, settembre, lo sappiamo, un mese molto fertile, no? Perché un po' è il capodanno, no, dell'anno in cui tutto ricomincia. Adesso da questa settimana, se Dio vuole, le scuole sono a pieno regime, i bambini
0: ti vedo più tranquilla, sono usciti a scuola.
1: Vorrei avere anche un mezzo di locomozione per portarceli, ma questo è un altro problema che fa niente, però insomma, comunque le scuole sono a tempo pieno, poi iniziano pian pianino anche tutti i corsi extrascolari, le mamme iniziano ad avere una pianificazione che Trump scansa di proprio, cioè un organigramma veramente complesso.
0: Almeno non dormono come Trump ovunque, quello è un altro.
1: No, no, infatti, poi diceva di Biden, vabbè, lasciamo stare. Comunque, sostanzialmente ci sono tutte queste belle cose, no? Tutti i vari corsi, e ce ne sono anche a Gran Canaria, un sacco di corsi molto interessanti, ma non soltanto per i bambini. A me piacciono un sacco queste cose. Pensate, questo lunedì a Gran Canaria aprono le iscrizioni esattamente in quel de Aguimes di ben 80 corsi per persone, cioè per persone maiori, comunque per persone adulti, quindi non pensiamo,
0: quindi
1: ai vecchiettini,
0: quindi per me, ma... e per Pieraldo, ovviamente.
1: Esatto, stavo,
0: no?
1: Dicendo, non pensiamo ai vecchiettini, no, scherzo, no, no. Scherzo, se no mi schiaccio, mi corta, basta un tastino, io esco di scena.
0: Sì, sì, guarda, faccio così, boom, non ci sei più, guarda, ecco, già non ci sei sparita.
1: No, per adulti, diciamo così, no? Ben 80 corsi per persone impadronate, quindi che vivono nella zona intorno ad Aguimes, per imparare ballo, pintura, ceramica, sport, tutte attività insomma ricreative, che sono molto interessanti, perché spesso si pensa di iscrivere appunto i ragazzini e i ragazzetti, insomma, a fare tutte queste attività, però anche per noi adulti a fare delle cose nelle ore libere che non siano soltanto portare fuori il cane, col massimo rispetto per i cani, o
0: per Pieraldo che ha appena detto che stamattina ha portato fuori il cane.
1: Esatto, ma va bene, cioè a parte il cane, ma guarda Pieraldo, figurati, lui tra karaoke,
2: no,
1: balli,
2: lui andrebbe canti, anche, cioè... da solo, è che non riesce a prendere l'ascensore.
0: Esatto. Non arriva al tasto terra.
1: Esatto. Comunque, insomma, artigianato, arti plastiche, cultura, formazione digitale addirittura, a partire dalle 15, quindi se siete interessati sappiate che dal 21 al 25 settembre poi ci sarà la possibilità di impadronarsi anche per le persone non, detto impadronarsi, iscriversi anche per le persone non impadronate ad Aguimes, quindi c'è diritto di prenotazione a partire da lunedì, e poi dopo dal 21 al 25 settembre anche per gli altri. Più di 80 corsi, insomma, per di tutti i tipi, insomma, c'è anche Tai Chi, cioè c'è di tutto e di più, quindi se avete voglia di fare qualcosa di interessante, quindi sono corsi fatti dal comune, quindi sono anche evidentemente gratuiti, andate. Sì,
2: devo dire che ad Aguimes abitano tantissimi italiani, perché non tanto ad Aguimes, proprio la città di Aguimes, ma sotto a Cruce d'Arinaga e ad Arinaga, che fanno parte del comune di Aguimes, ed è sempre stato un comune molto
0: diciamo, attivo da questo
2: punto. Sì, ma devono avere anche tanti soldi, evidentemente.
0: Sì. Ma tu, Pieraldo, vorresti fare il corso di ceramica o di punto e cucito?
2: Punto e cucito sì, potrebbe essere.
0: Sì, perché così almeno liberi un po' di lavoro a Marisa.
2: Poi riesco a farlo mentre guardo la televisione, la ceramica no.
1: Altro? Tu, Roby, che hai tanto tempo libero, perché non fai un po' di uncinetto?
0: Guarda, io l'ho fatto l'uncinetto. Devi sapere che mia nonna, quando ero piccolo, ma proprio piccolo, per farmi stare buono davanti alla televisione, mi metteva con l'uncinetto la catenella, no? E andavo avanti le ore a fare sta catenella. Poi vedi che succedono cose strane, vabbè, questa è un'altra questione. Kalima!
3: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
4: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés. Sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
3: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
7: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas. ¡Sí!

0: bella che era questa canzone dei Train Drops of Jupiter su Radio Calimera, era il 2001, 20 anni nonostante tutto, sono già passati 20 anni. Mentre per il nostro Pieraldo, che sembra che passino gli anni ma lui non se ne accorge,
1: assolutamente
0: no. Di cosa vogliamo parlare? Vediamo un po'.
1: Ma una domanda. Una domanda. Vedremo prima il ponte di Messina o la metro Guagua di Las Palmas?
0: Bella domanda, secondo me
2: gli alieni che ci invadono.
0: Allora, oppure l'estinzione di massa dell'intelligenza artificiale.
1: Per chi non lo sa, magari è al corrente. La metro Guagua di Las Palmas è una specie di treno metropolitana che dovrebbe unire il nord di Gran Canaria, Las Palmas, quindi con Maspalomas.
0: È un treno, ovviamente, parliamo di un treno su ruote, non su...
1: Sì.
0: Non su rotaie, perché per quello con rotaie bisogna aspettare ancora, no, forse non si sa.
1: Allora, è stato come con il ponte di Messina, si comincia domani e nel frattempo i costi salgono.
0: Certo.
1: E proprio ieri la sindaca di Las Palmas si è accorta, ha denunciato il fatto che per una sola fermata, per esempio, i costi che erano previsti per 8 milioni, nel frattempo, mentre aspettano, sono passati da 8 a 30. Quindi quasi quadruplo. E questo è quello che è successo a Messina e quello che sta succedendo qui. Quindi devo dire che adesso non hanno assolutamente idea di quando cominceranno i lavori. Prima ce l'avevano, adesso non ce l'hanno, e quindi mi sembrano due situazioni abbastanza simili queste. Io non so se vivrò abbastanza per vedere.
0: Ma questo anche noi, lo so, anche forse i nostri figli, non ho idea.
2: Ma io inizio ad avere lo stesso problema col mio soggiorno, comunque. Non so, questo è un altro discorso.
0: Vabbè, questo purtroppo è un problema che sappiamo che non è soltanto quindi italiano, ma in generale. Quando le grandi opere sono troppo complesse, sono troppi interessi dietro.
1: Sì, e poi alla fine costano 10 volte di più.
0: Certo. Vabbè, comunque, e anche la metro Guagua.
1: Noi abbiamo pazienza perché siamo sopravvissuti fino ad oggi senza, quindi possiamo anche continuare.
0: Possiamo anche continuare senza. Va bene, d'accordo. Ricordatevi sempre: ci sono tanti mezzi, c'è il famoso 1 che ci mette un'ora e mezza.
2: Faranno prima con il teletrasporto,
1: l'uno è bellissimo perché io lo consiglio ai turisti, dice: cosa vuoi farmi vedere di Gran Canaria? Prendi la 1 che vedi tutto.
0: E vedi praticamente tutto. Un'ora e mezza da Gran Canaria, da Las Palmas fino al sud, passi per tutti i paesini possibili.
1: Da Las Palmas a Mogán, al Puerto de Mogán, penso che siano almeno 3 ore.
0: 3 ore?
1: Penso di più, perché ci mette. La 1 ci mette quasi un'ora da Vecindario a Playa del Inglés.
0: Okay. Allora, se qualcuno conosce il tragitto della 1 e l'ha preso più volte, fateci sapere quanto ci mette la 1 da Las Palmas ad arrivare, non so, a Mogán, per esempio. Sì. Ok, fatecelo sapere al 627-629-553. Dicevi, Barbie?
2: No, dicevo che poi ogni volta che si va si scopre l'esistenza di paesi nuovi, perché se ne scopre ogni volta, se ne vengono fuori di nuovi.
0: Esatto. Proprio nascono come così, in maniera autonoma, nuovi paesi da scoprire.
3: Calima, Radio Calima. Let's go.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Lavoratori in sciopero questa mattina all'ex Ilva di Taranto con le proteste che dureranno fino alle 7 di domani. Bloccate diverse strade, viabilità in tilt, la mobilitazione contro un rischio licenziamenti collettivi per circa 2500 operai. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. Inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia, punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Questi attacchi, ha affermato, hanno un obiettivo molto chiaro: scoraggiare e disunire. In Svezia, dopo le elezioni, si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi contro 173 degli avversari. Sequestrata e costretta a subire violenze per diverse ore, la denuncia di una ragazza appena maggiorenne che a Castellammare di Stabia sarebbe stata picchiata e violentata sessualmente. La giovane aveva conosciuto un 26enne sui social, quindi sarebbe stata abusata in una cantina isolata sotto gravi minacce di morte. Lo sport: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Da dilettante Tatanka, uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi, ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo. È tutto, a più tardi.

0: Fiorella Mannoia con l'Aiuola su Radio Calima. Sono le 11:36 sulla nostra radio e naturalmente il lunedì si parla un po' di sport, perché c'è il nostro Valerio Capasso che è pronto per essere con noi. Buongiorno Valerio e ben arrivato.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Ecco, vedo che sei praticamente da un'altra parte, mi stai coprendo. Ma questo è un problema, non è un problema solo perché guarda la televisione, non ti preoccupare. Allora, oggi sono abbastanza contento, sai perché? Perché non c'è soltanto Barbara, c'è anche il nostro Piraldo, eccolo, che tu forse non so se hai avuto occasione di conoscerlo, ma almeno lui in qualche modo un po' di calcio se ne intende.
2: Sì, se la
0: e quindi ora potete ciarlare fra di voi.
3: No, devo dire che noi l'altro giorno non abbiamo né pareggiato né vinto, ecco.
0: Ecco, comunque questo per quanto riguarda il l'Atalanta, lui parla della, lui esempio, si parla sempre dell'Atalanta, lui, sì, perché giustamente da bergamasco che perde, è così. Allora, com'è andata questo weekend invece, caro il nostro Valerio?
1: Iniziamo proprio con questo. L'Atalanta ha perso in casa.
3: No,
1: in
3: l'Atalanta maniera... non ha né vinto né pareggiato. Ecco,
0: vedi,
3: non possiamo dire che
0: adesso attenzione come parli.
1: Giusto. Diciamo, ecco, appunto, è mancato il trionfo alla Dea contro il Cagliari. Però in realtà mancano ancora tre partite importantissime da fare. Cioè, a mio modo di vedere, un lunedì mettere Roma, Como ed Inter un lunedì è un po' tosta, però comunque diciamo che poi del resto abbiamo visto il Napoli che è tornato alla vittoria contro il Bologna, abbiamo visto il Milan pareggiare con la Lazio, una Lazio che è partita molto bene, la Fiorentina che finalmente, lo dico più che altro da simpatizzante quasi, perché mi piace molto comunque la storia della Fiorentina, soprattutto per Batistuta, per Baggio eccetera, che era partita con solo sconfitte praticamente, è stato cambiato l'allenatore, è tornato Vanoli, 4-2 al Venezia e quindi diciamo si sta, speriamo si possa un attimo riprendere, ecco. E poi come detto la Juve, tra l'altro ha perso anche la Juve ieri con addirittura 3 gol nei minuti finali. E quindi diciamo, non lo so, a me la Juve comunque continua a non convincere dal punto di vista tecnico come l'anno scorso, non lo so, Spalletti lo vedo molto diverso a quello che era quando sedeva sulla panchina del Napoli. Però ecco, stasera diciamo giocano le due prime classificate, le squadre che hanno iniziato meglio questo campionato, ovvero le due che sono definite come le contendenti allo scudetto, anche se siamo all'inizio ancora, che la Roma che alle 5:30 canarie, 6:30 locali italiane sfiderà il Torino, e poi la sera l'Inter con l'Udinese, di mezzo c'è anche il Como col Parma, quindi vediamo un poco come si muoverà anche la squadra di Fabregas, che ormai è a tutti gli effetti una big.
0: Certo, senti, visto che con noi c'è Piraldo, no? In qualche modo, potete fare voi un po' di bar sport? Cioè che ci sono delle
3: domande? No, lui è stato perfetto. Ecco, dire per esempio che il Como oramai è una big, non c'è alcun dubbio, hanno dei giocatori molto forti, l'allenatore che probabilmente è il più innovativo di tutta la serie, si tratta di vedere se quando avranno, ecco, gli impegni di Champions hanno una rosa abbastanza ampia per poter giocare al massimo sia in campionato che in Champions, questo l'abbiamo visto anche a Bergamo anni fa. E sono d'accordo anche sul fatto che Spalletti non è più lo Spalletti di una volta. Mi stupisce Gattuso, che secondo me non è un grande allenatore, invece è partito benissimo alla Lazio. E cos'altro?
0: Vedi, hai trovato pane per i tuoi denti, caro il nostro Valerio.
3: È un'annata particolare. Adesso ci sarà, dopo la prossima giornata, ci sarà una pausa molto lunga. Generalmente non fanno pause così lunghe, quindi per 2 settimane non si gioca. Non si gioca vuol dire che non si gioca il campionato italiano, ma moltissimi giocatori saranno impegnati con le rispettive nazionali.
0: Valerio, starei molto attento, tanto lui comunque lunedì è oggi per caso che sta qui, però lui potrebbe rubarti il lavoro, attenzione perché...
2: oppure nel caso il lunedì lasciamo a loro la trasmissione, io e te andiamo al mare.
0: esatto, questo, attenzione.
1: Come questa cosa della pausa nazionale fatta tutta di una sola fase, perché prima si faceva la pausa di settembre e poi la pausa di ottobre. Io sono curioso di vedere come va quella, diciamo, quella nuova, perché per la prima volta si farà tutta di in una sola volta. Per me è molto meglio, perché mi ricordo che era veramente scomodo e noioso a fare una pausa, continuare due o tre partite e poi riprendere con la pausa. Per me era veramente noioso, anche perché la maggior parte erano partite di Nations League, che è una competizione un po' più di nicchia rispetto ai soliti europei, mondiali, eccetera. E poi volevo fare una piccolissima digressione fuori dal calcio, perché Kimi Antonelli è tornato a vincere il Gran Premio, quindi sì. Diciamo fenomeno. Ieri in Spagna,
0: vedi, io manco so chi è, quindi
2: fenomeno. No, era quello che aveva vinto la settimana scorsa a Monza,
3: un ragazzo
2: quello sapevo pure io.
3: Pensa che pochi anni fa questo guidava le macchine da corsa e non aveva la patente, perché non aveva l'età per avere la patente. Fino a 18 anni la patente non te la danno.
0: Questi giovani di oggi, vedi, è così.
1: Allora, tra l'altro per un bel po' di tempo Leclerc era stato primo e alla fine ha vinto Antonelli. Per me va benissimo, perché io tifo Ferrari, però comunque Antonelli è da quel, non vorrei sbagliare, ma è l'unico pilota italiano in Formula 1, quindi diciamo il trionfo è sempre in casa, quindi.
0: assolutamente. Bene, ricordiamo che il nostro Valerio Capasso, finché non venga sostituito dal nostro Pieraldo,
3: sì, nel 2048
0: oggi,
3: sì.
0: è per caso qui al lunedì, sì. Normalmente lui è qui il martedì, il nostro Valerio sarà nel pomeriggio, ovviamente alle 16:35, dentro Calima de Canarias insieme a Michelangelo, in spagnolo, per parlare invece del calcio locale e del calcio spagnolo, o comunque dello sport spagnolo in genere. Grazie Valerio, noi ci ritroviamo invece venerdì, puntuali come sempre con gli anticipi del campionato, sempre alle 11:35. Ciao, buona giornata. Ciao.
1: Ciao, grazie.

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
2: Fácil, Giuseppe Cafés.
1: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
2: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
1: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
2: Claro que sí. 639-530250.
1: 639-530250. Gracias.
2: Giuseppe Cafés, no solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
3: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
7: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
8: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. You will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway. Managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
9: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, molto bello devo dire questo pezzo perché insomma fa giustizia a due grandi città con una tradizione marittima fantastica e giustamente come dice proprio il testo, hai mai provato a guardare il mare? Come fai a vivere senza il mare? Pensa noi alle Canarie come potremmo vivere senza il mare, ce l'abbiamo praticamente ovunque in continuazione. Allora sono le 11:53 su Radio Calima, invece le nostre notizie dove ci portano, Barbie?
2: Ma dove sei leggera? Noi di solito non ci occupiamo di gossip perché ci occupiamo di notizie, notiziole, notiziette, però questo gossip di questo fine settimana ha chiamato la mia attenzione, mi ha colpito, ho detto pufferbacco, non me ne ero accorta.
1: Aspetta, allora, un po' come hai detto pufferbacco, ma non lo sentivo almeno da 40 anni una cosa del genere, da dove arriva?
2: Tu lo diceva sempre mio papà.
1: Te lo ricordavi ancora pufferbacco?
3: Assolutamente
1: tu?
3: Sì, mamma mia. Lo diceva nonna Papera.
1: Lo diceva anche nonna Papera, è vero, di Walt Disney, pufferbacco, è vero.
2: Insomma, fatto sta che mi si è palesato un bebè in braccio a Lady Gaga, cioè nel senso che mi è diventata mamma Lady Gaga, nel senso che da 0-1 che cioè ci siamo persi una gravidanza da qualche parte, ci siamo persi insomma qualche cosa, nel
1: ma
2: senso
1: proprio figlio suo adottato, no proprio
2: tu lo sai, non si sa ancora. Okay, nel senso che fatto sta che Lady Gaga e il suo fidanzato tale Michael Polanski sono diventati genitori, insomma c'è sto bebè, è arrivato il bebè, Lady Gaga è diventata mamma. Allora mi sono documentata, nel senso che ecco le immagini del primo figlio di Lady Gaga, sai quelle notizie che fai di giri e dici cioè ti è sfuggito qualche cosa, mi sono persa qualche cosa,
1: no perché normalmente si fanno sempre vedere anche un po' con la panza, no?
3: Sì,
1: perché
3: ma oggi con l'intelligenza artificiale è tutto molto più veloce.
1: Ho capito, no, ma non è che puoi fare partorire con l'intelligenza artificiale qualcuno, no, almeno per il momento ancora non si può fare, poi non è detto
2: allora,
1: che un giorno si succede.
2: Fatemi dare la mia notizia, non mi dite tutti, oggi siete anche in due, dare la mia notizia. Allora sappiamo benissimo che Lady Gaga, personaggio che insomma a noi ci piace, Lady Gaga sostanzialmente un artista davvero di quelle complete, che cantante, attrice, a me piace da morire come attrice, insomma una performer davvero completa che ha fatto di tutto e di più nella sua vita, da dance a ballate struggenti, insomma una che ha una voce che ciao levatevi tutta, autotune, bicatune, tunino, tunetto, insomma fatto sta che lei non ha mai negato il suo desiderio potente di diventare madre, una che ha avuto anche un'infanzia non particolarmente facile, insomma non si sa evidentemente se questa gravidanza l'ha avuta lei o se ha avuto gestazione conto terzo,
1: l'ha avuta
2: insomma,
1: lui
2: se l'ha avuta lui, se l'ha avuta insomma non si sa, fatto sta che sto bimbo si è palesato. È anche vero che facendo un po' TMZ, che sappiamo sono un po' dei detective del gossip, guardando un po' intorno, è da un po' che Lady Gaga è sparita dalle scene, insomma qualcuno aveva fatto anche un po' il classico Baywatching insomma internazionale che piace tanto, cioè avvistamento pancini, si parlava di arrotondamenti sospetti, esattamente,
1: però stranamente non si era saputo nulla perché
2: ma stranamente questa è la parola provata che se uno vuole sparire ce la fa, signori e signori, cioè quelli che si fanno vedere, oh Tommy ha visto col pancino, cioè vogliono farsi vedere, certo. Quindi lei è sparita per un tot, è ritornata col bambino, non si sa se è maschio o se è femmina, come si chiama, non si sa niente. E chi è Michael Polanski, altro personaggio che io non conoscevo, in realtà giustamente non è che fa il panettiere sotto casa di Lady Gaga, è un filantropo, un benefattore, uno che la studiava ad Harvard negli stessi anni di Zuckerberg, uno che ha 42 anni, del 1983, c'è un capitale che è molto più giovane di me, c'è un capitale che io e te levati proprio, e insomma l'ha conosciuto la mamma a una festa, ha detto devo presentarti mia figlia, sua figlia ha detto guarda ho conosciuto tuo marito, e pare che si siano innamorati conoscendoti perché tu guardavi, io guardavo te.
1: Rendi conto, cioè non parla mai di gossip, sa qualsiasi cosa, tutto.
2: Ma vabbè, tu sai che io vengo da lì tesoro, e a me piace ogni tanto quando posso rispolverare i miei amori giovanili, l'ho tirato fuori, insomma fatto sa che mi è piaciuto un sacco, mi sono appassionata.

Buongiorno da Marcello Salis. L'amministrazione delle Isole Canarie registra una flessione economica legata a 5 imposte specifiche, tra cui quella sulle successioni e donazioni e le tasse sul patrimonio. Nonostante questa riduzione mirata delle entrate fiscali, i ricavi complessivi delle casse regionali segnano comunque un nuovo record storico assoluto, grazie al forte traino dell'economia generale. Cresce l'attesa nell'arcipelago per i nuovi viaggi dedicati alla terza età, che partiranno ufficialmente il 16 settembre. Il piano prevede una rigida priorità per tutti i pensionati che dispongono di minori risorse economiche, i quali avranno l'opportunità di viaggiare e soggiornare sul territorio spendendo una cifra minima di appena 50 euro. La Direzione Generale delle Emergenze ha proclamato lo stato di preallerta per le temperature massime e la contestuale presenza di foschia da pulviscolo sahariano a partire dalle ore 11 di questa mattina. L'avviso meteo coinvolge interamente tutto il territorio isolano e raccomanda la massima prudenza alle fasce di popolazione più vulnerabili. Nel capoluogo di Gran Canaria, uno studio approfondito mette in luce la grande crescita sociale e spirituale delle comunità evangeliche. Questo fenomeno religioso viene analizzato dettagliatamente attraverso le testimonianze dirette di 4 autorevoli rappresentanti locali che spiegano l'impatto culturale e l'integrazione di queste realtà nei diversi quartieri della città.

0: La Brigata Militare Canarie 16 ha avviato questa domenica una serie di importanti manovre strategiche con un massiccio dispiegamento di truppe e mezzi terrestri nell'isola di El Hierro. L'operazione punta a testare la prontezza operativa dei reparti e a garantire un monitoraggio capillare per il perfetto controllo del perimetro difensivo terrestre. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima!
2: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
3: Calima, rebobinas el tiempo.

0: canzone che se non suoni a settembre non vale. Earth, Wind & Fire con September, naturalmente, grande pezzo che arriva dal 79, anche qui con i balletti, quelli che diciamo sempre che sono più o meno tutti uguali, i balletti degli anni, fine anni 70, no? Quando tutti i Black facevano questi balletti incredibili, qua con tutti i riflessi, come si usava in televisione.
1: C'è un uomo che sa tutto un po' di più.
0: Ci siamo.
1: Con un sorriso risolto ogni tabù.
0: Anche tu, Pieraldo, sei
1: alle Canarie
2: pronto? In realtà no, perché di solito lo facciamo più tardi.
0: Lo so, ma perché
2: mi ha preso un po' la sprovvista.
0: Lo so,

0: rilassati, il nostro Pieraldo. Allora, Pieraldo, vediamo un po' di rispondere alle domande. L'abbiamo fatto un po' prima, oltretutto non siamo neanche nella giornata di martedì e quindi... oggi è il Pieraldo risponde del lunedì. Vabbè, ma va bene lo stesso, dai, qual è il problema? Allora, mi chiamo Luca e vivo a Bologna. Vorrei trasferirmi con mia moglie alle Canarie. Sono pensionato da poco, quindi insomma più o meno dovremmo avere capito anche eventualmente la fascia di età. Ci chiede quale isola mi consigli, Pieraldo? Allora, qua è un bel discorso, l'abbiamo già affrontato, ma lo riaffrontiamo sempre molto volentieri.
1: Okay. È meglio una BMW, una Audi o una Mercedes?
0: O una Panda?
2: No, sarebbe un panda... qualunque mezzo di locomozione funzionante.
1: La Panda è una macchina di un'altra categoria. Mm. Se invece noi prendiamo l'Audi, la BMW, la Mercedes, abbiamo comunque delle belle macchine. Sì. E così vale per le Canarie, che sono isole spesso molto diverse una dall'altra, va detto questo. Poi chiederò un aiuto anche
0: a casa.
1: A Barbara che sta in un'altra isola.
2: Sto e anche a te. Le valigie qua.
1: E anche te. Allora, le Canarie sono 7,5 perché dicono che sono 8, ma in realtà la Graziosa è molto piccola e quindi non ti consiglio di trasferirti alla Graziosa.
0: Peccato che costa tanto c'è poco, insomma, la sera che fai?
1: Detto questo, va detto che se noi guardiamo l'aspetto mare, le spiagge, saremmo d'accordo, Barbara sarà d'accordo, Fuerteventura vince per distacco.
0: Assolutamente.
1: Su tutte le altre isole.
0: Le spiagge più belle sono a Fuerteventura, senza ombra di dubbio.
1: Esatto. Poi, se sei un pensionato, non più nei primi anni della pensione, e hai un'età avanzata, probabilmente è meglio trasferirsi in una delle due isole principali, cioè Tenerife o Gran Canaria, dove abitano quasi tutte le persone delle Canarie, perché le strutture ospedaliere sono più importanti. Questo non vuol dire che se stai a Fuerteventura oppure da un'altra parte, non c'è un ospedale, non c'è una guardia medica. Diciamo che sono più organizzati giustamente nelle isole dove
0: poi dipende anche dalla gravità di quello che succede,
1: però per certe cose, per un infarto o qualche cosa, da Fuerteventura ti caricano su un elicottero e ti portano a Gran Canaria.
0: Certo,
1: non è comodissimo. Poi certo che speri di non avessero l'infarto, però persone che hanno problemi di salute magari si sentono più tutelate nelle isole principali. Tra l'altro Tenerife e Gran Canaria hanno una cosa in comune, sono due isole relativamente simili che hanno un clima completamente diverso fra il nord e il sud dell'isola, quindi un nord più verde e un sud più arido. E che devo dire d'altro? Io un consiglio non te lo do, nel senso che io sto a Gran Canaria perché a me piace di più Gran Canaria, non perché è meglio Gran Canaria. C'è molta gente che per esempio a Fuerteventura, moltissima gente è andata una volta in vacanza, si sono innamorati dell'isola e non vogliono sapere parlare di
0: allora quello che noi io e Barbara normalmente diciamo, vero, è che intanto la cosa più importante secondo me, se l'idea è quella di trasferirsi, un conto è una vacanza, un conto è trasferirsi, quindi venite qua, fate un giro, testate un po' la situazione e innamoratevi dell'isola che vi prende, perché ricordiamo, lo diciamo sempre io e Barbara, alle Canarie è l'isola che ti sceglie. Esattamente. Tu come la vedi, Barbie?
2: Allora, io vedo in maniera estremamente chiara questa cosa di Fuerteventura. Io posso parlare della mia isola. L'isola di Fuerteventura secondo me va bene per due categorie sostanzialmente di persone, cioè i pensionati, cioè chi arriva qui e sta bene, cioè ha una rendita, può stare tranquillo e sereno, non ha bisogno sostanzialmente di far parte di un nucleo produttivo, di venire qui a lavorare per vivere, voglio dire, e i bambini, quindi coloro che sono piccolini e possono, hanno la scuola, perché c'è tutta una serie di sicurezze, di libertà, la spiaggia, il mare, tutte le cose belle di cui si parlava prima. Poi quando si diventa già ragazzini, si cresce, si ha bisogno delle esigenze diverse da un punto di vista formativo o si ha bisogno, come dire, di campare per vivere, diventa un pochino più complesso. Quindi sicuramente Fuerteventura è molto bella da un punto di vista naturalistico, sicuramente ci sono le spiagge più belle. Ecco, c'è il problema del vento, quindi spiagge sì, belle, ma se c'è un sacco di
0: se
2: mesi all'anno in quella
0: spiaggia. Se avete i capelli troppo lunghi, o vi piace essere in qualche modo presi dal vento nei capelli, oppure sappiate che il vento è sempre abbastanza presente.
2: Esatto.
0: A Forteventura.
2: Belle, ma devi sapere, devi avere fortuna ad andarci, beccarci e punto, non volare via, perché tante volte anche che bello, andiamo, prendi tutto, baracche, burattini, vai a Cottiglio, arrivi lì, apri la porta della macchina, sbam, ti si richiude in faccia e dice bene, come siamo venuti, torniamo indietro. Quindi anche da questo punto di vista.
1: Giocare a carta sulla spiaggia no.
0: No,
2: c'è la tecnica, si infilano dentro la sabbia, questa è una tecnica infallibile che chi sta a Forteventura ha imparato. Per il resto, ovvio, i servizi sono limitati, vuoi un paio di scarpe? Quelle sono, cioè vuoi un vestito?
0: Quello è,
2: cioè nel senso, capito? Dipende, vuoi la vita selvaggia? Vieni a Forteventura. Vuoi un minimo di servizi e comodità? Vuoi andare al cinema? 4 film ci sono, ti piacciono? Bene, non ti piacciono?
0: Ecco, diciamo che tornando a quello che diceva Pieraldo prima, le isole come per esempio Tenerife e Gran Canaria, che sono abbastanza simili, sono le isole che in qualche modo offrono più cose da fare,
2: esatto.
0: Diciamo, al di fuori della tranquillità.
1: A Gran Canaria, fra Las Palmas e Telde, abitano quasi il quadruplo delle persone in tutta Forteventura.
0: Certo. Quindi è anche una questione numerica.
1: È una questione, beh,
0: le città come Las Palmas di Gran Canaria o come Santa Cruz di Tenerife con la Laguna, che insomma più o meno sono abbastanza vicine, sono quasi tutt'uno come concetto, sono comunque città molto grandi che si possono paragonare tranquillamente a delle città di provincia italiane grandi, insomma, perché
1: Torino,
0: parliamo di città di 400, 500, 600 mila abitanti. Anche il sud di Tenerife, per esempio, è comunque molto più popolato, per esempio, del sud di Gran Canaria. Quindi se volete più situazione cittadina, sicuramente Tenerife e Gran Canaria offrono di più. Le altre isole sono molto più tranquille, anche se, attenzione, anche a Tenerife e Gran Canaria, se volete, trovate delle situazioni di tranquillità. Quello basta andare fuori dai grandi centri urbani.
1: Su 2.250.000 circa abitanti delle Canarie, 1.900.000 stanno nelle due isole principali.
0: Esatto. Questo
1: quasi
0: è
1: tutta,
0: per farvi capire. Quindi ecco, la risposta è principalmente dovete scegliere voi con la vostra esperienza.
2: Quello,
0: quindi girare, rendersi conto un po' di quello che ogni isola offre,
1: quella che ti colpisce di più alla
0: assolutamente
1: fine, quella giusta.
0: Poi, dimmi Barbara,
2: ultimo dato, poi per carità nessuna isola è un ergastolo, cioè voglio dire, siamo qui al massimo, uno può anche scegliere di cambiare isola, fare un percorso di un tot di anni in un'isola e poi cambiarla, che è una cosa che
0: se non siete
2: molti
0: accumulatori seriali in casa, sì, è anche facile.
2: Esattamente.
0: Bene, allora io spero che questa risposta per Luca e compagna sia stata assolutamente buona, nel senso che ripetiamo, venite qua, passate qualche tempo, visto che giustamente siete in pensione, avete anche la possibilità di passare un pochettino di tempo, venite qua e poi l'isola in qualche modo vi sceglierà, perché è sempre così, perché uno si innamora di un'isola e poi fa sempre in tempo a cambiarla.
1: Visitatene due o tre almeno.
0: Almeno le principali, quelle che in qualche modo danno la possibilità di scegliere bene. Anzi, quattro, perché c'è anche Lanzarote che ultimamente sta andando molto molto molto, e anche lei è un'isola che offre molto, specialmente ai pensionati. Bene, 12:16, il prossimo Pieraldo risponde tornerà martedì prossimo.
1: Temo che sia mercoledì.
0: Ecco,
1: si cambia
0: fa un po' come vuole lui. Ok, va bene.
2: Ciao.
0: Guarda, lui c'ha una giustificazione valida, quindi va bene,
2: va benissimo.
0: Ciao. Radio Calima.
3: En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928 14 95 47. Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana, patrimonio de la UNESCO, se encuentra con el mojo canario. A partir del 30 de septiembre, cuatro veladas gastronómicas excepcionales hasta la prestigiosa cena del 3 de octubre para recibir al jurado llegado de Génova. El domingo 4 de octubre, desde las 9:30, el gran desafío. El jurado evaluará a 10 concursantes al mortero para conquistar el pase a la finalísima del Campeonato Mundial de Pesto en Génova. Una semana para descubrir Liguria, un día para celebrar el pesto, una oportunidad para unir dos territorios. Buen provecho.
4: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
3: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: stavamo commentando con Pieraldo che la calima sta veramente aumentando, cioè proprio foschia qui al sud di Gran Canaria, quindi vuol dire che fuori farà anche molto caldo tra una cosa e l'altra. Vabbè, si sapeva, l'avevano detto, e quindi in qualche modo ci dobbiamo rassegnare a questo tempo un po' strano.
1: No, anche perché se eravamo abituati bene, perché per qualche mese siamo stati abbastanza fuori dalla calima, a differenza di quello che era successo l'anno scorso anche in
0: questo. E adesso siamo tornati immersi nel caldo e nella calima. Barbie, invece le notizie, spero che non trattino la calima in questo caso.
2: No, trattano, adesso mi sgriderei perché ti faccio venire la culina in bocca proprio sotto l'orario, ecco, l'ora di pranzo. Soprattutto parlando di dolci, so che tu sei un golosone, quindi ancora peggio, perché ci spostiamo in quella di Tenerife, perché oggi, forse non tutti sanno che oggi 14 settembre in questo momento alla Laguna, e siamo tutti solidali con gli amici della Laguna, sono in corso le celebrazioni della la fiesta del Santissimo Cristo della Laguna, che sono le famose feste patronali che tanto piacciono a queste parti alle Canarie.
0: Allora, Cristi a parte, cosa si mangia?
2: Esatto, Cristi a parte. Allora, questa è una bella chicca gastronomica, perché forse non tutti sanno che los laguneros non sono soltanto gli abitanti della laguna, ma sono delle ciambelline che sono buonissime a quanto pare. Insomma, ha attirato la mia attenzione questa immagine bellissima che ho visto di queste ciambelline che hanno un aspetto delizioso. Allora, e voi chi siete? A chi appartenete? Molti canari non sanno neanche da dove arrivano. Allora ve lo racconto. Sono delle ciambelle fatte con pasta sfoglia.
0: Come si chiamano?
2: Laguneros. Sono ciambelline, cioè che in spagnolo si chiamano roquetes, fatte con pasta sfoglia e ripiene tradizionalmente di cabello de ángel. Esistono due versioni, una con dulce de guayaba, che sono buonissime a quanto pare. Una volta cotte poi possono essere ricoperte con glassa di zucchero, limone e acqua. Insomma, Turismo della Laguna, che è proprio il dipartimento, insomma, che si occupa di turismo della laguna, li considera tra i prodotti gastronomici più caratteristici della città. La cosa interessante è che non esiste un inventore, una data documentata, insomma, precisa dalla nascita. Pare che sia proprio una tradizione delle nonne, no? Che passa di famiglia in famiglia, che insomma è arrivata, insomma, fino ai giorni nostri. E l'altra versione invece è fatta con lece asada, frangoio, e insomma è fatta, insomma, l'altra versione è fatta dalle clarisse, dalle cataline, quindi insomma sai, i classici dolci che arrivano dai conventi, insomma, e quindi si usa mangiarle esattamente in occasione delle feste, insomma, del Santissimo Cristo, un po' come avviene anche da noi, queste tradizioni che uniscono il sacro e il profano. E si sa che i monaci se la spassavano almeno mangiandosi questi dolcetti, che non si facevano mancare.
0: Mi hai fatto venire voglia di biscotti, adesso vado di là e me ne mangio uno, ok, d'accordo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente Zelensky si è trattato di un attacco deliberato. La chiusura dell'oleodotto saudita e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano 102,73 dollari al barile con un avanzamento del 2,68%, mentre il Brent è scambiato a 107,32 dollari al barile. Prosegue anche la corsa del prezzo del gas con un aumento del 4,2% a 82,84 euro al megawattora. In Svezia alle elezioni legislative si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra. Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson. Non del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Lo sport: Jannik Sinner parteciperà al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell'Erste Bank Open, di cui il numero uno del mondo è campione in carica. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un successo del 1978 con Anna Oxa, Fatelo con me.

0: quelli erano gli anni della censura, no? Dove in Rai bastava dire qualcosa di troppo osé e subito si veniva censurati. Ne sa qualche cosa Mina, che gli hanno fatte di tutti i colori negli anni 60 e 70, anche per cose molto più lievi di una scollatura. E poi anche Anna Oxa con questa Fatelo con me, insomma, aveva fatto un po' di scandalo, ma poi alla fine, dopo, negli anni 80, tutto si è un po' normalizzato. Invece, cara Barbara, il nostro Pieraldo che cosa ci vuole raccontare?
1: Cosa voglio raccontare? Beh, sappiamo tutti che se superiamo i limiti di velocità, uh-huh, rischiamo una multa e anche che ci tolgono i punti della patente.
0: Vero, Barbara?
1: Ora, la Direzione Generale del Traffico, ovvero la Polizia Stradale, dice: no, guarda che se esageri non ti tolgo i punti ma ti tolgo la patente, da 1 a 4 anni. Ora, carta e penna, in modo di evitare di farsi togliere la patente e non i punti.
0: Facciamo i conti. Ok.
1: Allora, in strade urbane con un limite di 50 km all'ora puoi andare al massimo a 110, che in città...
0: No, scusa, me la spieghi
2: no,
0: un attimo.
2: No, aspetta, ho perso il filo.
1: Allora, a 55 prendi la multa.
0: Sì.
1: A un certo punto perdi i punti.
0: Sì.
1: Se vai a 110 ti portano via
0: la patente. Quindi,
1: da 1 a 4 anni. Quindi,
0: hai capito, Barbara?
1: In città evitate assolutamente di superare i 110 all'ora.
0: Ok.
1: Allora, in autostrada con un limite di 120 ti ritirano la patente a 200.
0: Ok. Quindi capisco tante cose, è vero?
2: Ok, va bene. Ci siamo in entrambi i casi, non ti preoccupare, noi andiamo diretti al ritiro della patente.
1: Veniamo alle strade extraurbane. Allora, ci sono quelle con un limite di 90 e ti ritirano la patente se vai a più di 170 da 90.
0: Che su una strada statale, insomma,
1: sì.
0: Bello.
1: Se invece il limite di 80, allora puoi andare solo fino a 160.
0: Fino a 160.
1: Già 170.
0: L'hai già presa.
1: Ecco, okay. Quindi, cari ascoltatori, se volete esagerare, non esagerate troppo.
0: Esatto.
1: Se no, a parte che vi tirano la patente, vi schiantate contro qualcosa.
0: Ma questo non è detto, perché poi ci sono anche tante persone che sono dei bravi piloti e quindi non è quello,
2: sì.
0: È comunque sempre pericoloso da un certo punto di vista, e quindi le multe si prendono, vero Barba?
2: Esatto, e le coronarie di chi sta a fianco durano fino a un certo limite di tempo, quindi...
0: Allora, io so soltanto che io sono abbastanza, non sono uno pauroso, però l'unica volta che ho avuto un passaggio da parte di qualcuno non sono arrivato coi pannolini sporchi, come si dice,
2: cioè, capì? Io in realtà ho 22 anni, Robby, tu non
0: sì.
2: lo sai.
0: No, ok, ma non Barbara, perché anche lei
2: no,
0: corre.
2: No, io, okay. Io non sono quella che corre, io sono quella che ha le unghie infilate e poi mi viene anche detto che sono esagerata, però vabbè,
0: va bene. Questa cosa bisogna sopportare, queste cose.
1: Non andate a più di 110 in città.
0: Ok, poi c'è anche un'altra situazione, ci sono tante situazioni in città, anche qui a Maspalomas, ma credo anche in altre parti, a Tenerife eccetera, dove ci sono i limiti di 30. Quando il limite di 30
1: non abbiamo notizia.
0: Non abbiamo notizia,
1: no.
0: Già a 40 ti fanno fuori, no. Quella è un'altra cosa. Certo che andare in città a 30 a volte
2: sì, no, no, cioè veramente a volte fa venire l'ansia,
0: sì.
2: Però
1: sorpassano i pedoni, sì.
0: Sì. Però sai cosa c'è? Che a volte dove c'è il 30 mettono anche i dossi, quelli belli alti,
1: sì.
0: Quindi già con i dossi alti, se vai a 40 già ti sfasci mezza macchina.
1: Una cosa che noi vediamo spesso sulle auto strade qui è quello che si chiama il canguro, e io dicevo: cos'è? Il canguro? Il canguro è quello che è in discesa, tu sai che c'è l'autovelox, quindi frenano tutti quanti venendo a Maspalomas,
0: sì, assolutamente,
1: no?
0: Sì,
1: ecco, frenano tutti, che uno che non sa dice: cosa succede, perché frenano tutti quanti? Immediatamente dopo l'autovelox ripartono velocemente, lo chiamano canguro.
0: Assolutamente, non lo sapevo questo, però sì. È vero, perché dovete sapere, chi vive a Gran Canaria e viene spesso al sud, è molto famoso anche perché, se non erro, Barbara, è uno dei autovelox in assoluto più redditizi,
1: sì, sì.
0: No, delle Canarie,
2: assieme,
0: no?
2: Che tra l'altro,
1: assieme a quello dell'aeroporto, che è uguale.
0: Dicevo,
1: la strada in discesa,
2: che tra l'altro
1: tutto.
2: È vietatissimo fare una cosa così, che se ti beccano, cioè ti prendi la multa uguale, non c'è niente di più vietato che frenare prima di un autovelox, cioè, lo sapevo. sapevatelo che
1: non sai che frenano,
2: se vi becca
1: tutti,
2: la locale che state facendo quella roba lì vi lincia.
3: Il problema è la bastardaggine di chi li mette, perché se tu
2: perché
3: metti un autovelox in discesa dopo una salita, no, quindi tu fai l'arrancamento lì dove c'è Baia Feliz, no? A un certo punto c'è la discesa, appena sei nella discesa dopo un chilometro c'è l'autovelox, e quasi se non stai attento è abbastanza naturale, anche se tu non lo vuoi fare, ti ritrovi sopra i 100, ok? Io lì ne ho prese tante all'inizio, poi adesso no, perché anch'io faccio il canguro.
2: Il cangurotto, io voglio vedere Robby fare il cangurotto.
3: No, ma lo faccio morbido il canguro, cioè non è che arrivo
2: il canguro elegante, il canguro elegante.
3: No, diciamo che scendo con molta tranquillità sotto i 100 e poi dopo un po' rialzo
2: fischiettando
3: disinvolto. Tu come ti comporti? Più o meno uguale.
1: Più o meno come te.
3: Sì, senza fare...
1: Anche perché se sei distratto, lo superi sicuramente. Se sei distratto, se non che vedi quei davanti a te che frenano tutti quanti, allora ti viene in mente che c'è l'autovelox.
3: Assolutamente.
1: Però ecco, questo è il canguro, lo fanno moltissimo.
3: Chiaro. Vabbè, abbiamo imparato cos'è il canguro. Pensavate che fosse solo un animetto che salta fuori dall'Australia? No, è anche un modo di comportarsi qui alle Canarie quando c'è un autovelox.

0: cavalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz, gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
4: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Fruteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Fruteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
6: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas. La scuola EOI ti aspetta!

0: Stefani con Early Winter su Radio Calima, un pezzo del 2006. Cara Barbie, eccoci pronti per l'ultima notizia di oggi, prima dei grandiosi saluti di questo lunedì speciale con il nostro Pieraldo, che ha fatto capolino perché domani non può, e quindi lui non può vivere senza Radio Calima.
1: Ma chi può vivere senza Radio Calima?
0: Lo so. Io ci vivrei un pochino, allora, ma per una settimanella, una bella vacanza di una settimana.
1: E dai, sei appena tornato da una mesata in giro.
0: Ma dove me l'ha mesata in giro? Ma tu lo sai che è successo.
1: Vabbè. Un po' in giro.
0: Allora
1: parliamo di una bella iniziativa che parte da Tenerife, che raggiunge in realtà tutto l'arcipelago. È un biofest, un festival che parla di biodiversità, che parla di natura, che insomma è un bellissimo progetto. Si chiama Ananga Biofest, è un progetto nato nel 2022 nella riserva della biosfera del macizio di Ananga, appunto a Tenerife, per promuovere un turismo più legato alla natura, alla comunità locali e alle attività tradizionali. Negli ultimi 4 anni, pensate, il progetto ha creato una rete di gemellaggi tra le diverse riserve della biosfera, che sono tantissime, nelle Canarie. Proprio questo fine settimana ha concluso il suo primo ciclo alla Gomera. La Gomera è un'isola meravigliosa di cui mi piace sempre parlare. L'idea è proprio quella di mettere in contatto tutti i territori delle 7 isole e mezzo, come dicevamo prima, ma in realtà in questo caso, quando si parla di riserve della biosfera, 8 isole, perché di biosfera soprattutto marina, in questo caso la Gomera assolutamente alza la mano come uno dei posti più belli in assoluto d'Europa. Produttori, artigiani, produttori, operatori turistici e comunità locali, per costruire un modello di turismo diverso, meno consumo del territorio e più partecipazione. Alla Gomera il programma ha unito soprattutto visite ad aziende agricole, coltivazione di banane e frutta tropicale, visite e conoscenza del Silbo Gomero, la Laurisilva e le fincas ecologiche. In questo caso si parla proprio del concetto di turismo rigenerativo, di cui abbiamo parlato tante volte, quindi non semplicemente cercare di ridurre l'impatto dei visitatori, ma fare in modo che la loro presenza contribuisca a mantenere vivi i paesaggi, tradizioni, attività rurali e reddito locale. Cioè praticamente si mettono a fare, a creare, a produrre, cioè a essere parte integrante proprio del territorio stesso. Insomma, invece di inventare attrazioni per i turisti, si trasforma l'esperienza in esperienza, ciò che il territorio ha. E quindi questa è una cosa molto molto bella, lasciare al turista non soltanto appunto il marco di essere stati lì a godersi la spiaggia e a fare il bagnetto, ma aver vissuto davvero quello che le Canarie possono offrire. Insomma, questo Biofest è molto interessante e andrà avanti poi anche nei prossimi anni, e quindi insomma ci piace raccontarlo, e come ve lo abbiamo raccontato anche oggi.
0: L'importante, lo diciamo sempre, quando venite alle Canarie, veramente, se potete, dedicate un po' di tempo anche al resto delle isole. Ogni isola che andate a visitare, in qualche modo, anche se non potete uscire da un'isola perché magari avete preso un pacchetto solo per un'isola, almeno una giornata, uscite dall'hotel o uscite dalla spiaggia di fronte all'hotel, prendete, non so, una macchina oppure uno di questi, ce ne sono tantissime di situazioni anche guidate, no? Sì. Che sono assolutamente da vedere, perché le isole Canarie offrono, vero Pieraldo, dei posti che sono fantastici da vedere.
2: Sì, questo, quindi, tra l'altro, vale anche e soprattutto per gli abitanti. Certo. Ci sono persone che vivono qui da 10 anni e più che al bar non vanno.
0: Ecco, questo è anche un'altra, esatto, cosa, bisogna, bravo, muoversi, perché veramente ci sono tante tante tante cose da dire. Caro Pieraldo, noi non so, ci vediamo mercoledì prossimo.
1: Quando arrivi citofona.
0: Esatto, ce lo dobbiamo anche ricordare, perché siamo abituati ormai troppo bene, sono anni che ce l'abbiamo il nostro Pieraldo il martedì, mo ci sta cambiando le carte in tavola, no, sarà solo per queste due settimane, è solo provvisorio, quindi grazie Pieraldo, a mercoledì prossimo. Quindi, okay, non ciao. Questo, ma quello della prossima settimana. Okay. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.

0: Dias. Radio
1: Calima. Calima Noticias.
2: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze russe stanno svolgendo il loro compito in tutto il territorio dell'Ucraina, continuano e continueranno a farlo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle denunce di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno avvenuto ieri vicino al confine con la Polonia. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento sud-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il prezzo del gas balza a circa 83 euro al megawattora. In Italia, con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Papa Leone ha revocato il moto proprio del 2021 di Papa Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. Medici di medicina generale del Sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Kalima, Radio Kalima.
1: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi per iniziare una nuova settimana con tante notizie, con tanta musica. Parleremo subito di un posto meraviglioso che, se si hanno un po' di soldini da parte, potrebbe essere magari il prossimo sogno, il prossimo desiderio per le prossime vacanze. Si parla di un super yacht, vi dico già che ha 5 ristoranti, 8 bar, cinema, spa e perfino uno studio di registrazione, così se vogliamo diventare cantanti in alto mare possiamo anche registrare determinate cose. Tra poco si parlerà proprio di questo, sarà il primo argomento del nostro lunedì.
2: Radio Kalima.

in real life. Lunedì insieme The Meg con Yuri Caliolo parliamo di questo super yacht, si chiama Orient Express Corinthians ed è un gigantesco veliero di lusso lungo 220 metri, avrà tre alberi basculanti, circa 4500 metri quadrati di vele, con l'obiettivo di utilizzare principalmente il vento per la propulsione. A bordo sono previste soltanto 54 suite, ci tengo a sottolineare il fatto delle soltanto 54 suite, magari qualcuno ne voleva 55, invece purtroppo ce ne sono solo 54, tutte con grandi vetrate sul mare, poi 5 ristoranti, 8 bar, una spa, una sala cinema e cosa abbastanza insolita su una nave, appunto, ci sarà persino uno studio di registrazione, così se ci va qualche cantante, una band, possono anche registrare. L'idea è trasferire proprio sull'acqua il fascino storico dell'Orient Express, sostituendo i binari con Mediterraneo, Adriatico e anche i Caraibi. Naturalmente siamo in un territorio non facilmente toccabile, in quello dell'extra lusso, quindi probabilmente non sarà esattamente la soluzione per chi cerca una vacanza economica per il prossimo agosto, per il prossimo settembre, però ammetto che, non lo so, mi intriga la cosa dello studio di registrazione, chissà cosa potrebbe mai uscire, no? Da uno studio che è all'interno di uno yacht, dovresti avere solo la voglia di metterti a lavorare per qualcosa, perché poi ti trovi in dei posti così meravigliosi, con tanto di bello intorno a te che magari non c'è proprio quella voglia di mettersi a lavorare per un progetto. Comunque sarà disponibile per il prossimo anno per chiunque lo volesse, beh, per chiunque ha le possibilità, ovviamente c'è questo nuovo modo di viaggiare, un nuovo modo anche di pensare ad una vacanza.

0: En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928-1495-4.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini: alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el centro comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
4: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
5: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
7: Radio Kalima. L'estate è qui.
8: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
9: Inizio di settimana The Mag con Yuri Calliola. Arriva anche il momento dedicato alla musica, dedicato allo Special Free. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14, 31 minutos.
2: Sono le 14 e 31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno preso il controllo di altre isole nella parte meridionale del Mar Rosso. I combattenti avrebbero conquistato le isole Anish, situate a circa 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. La scorsa settimana gli Houthi avevano conquistato la città portuale di Al-Moka e l'isola di Perim. La Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica. L'ha detto il premier finlandese al termine del vertice europeo sull'Artico. Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati FIM, FIOM, WILM e USBA hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle 9 di oggi e sino alle 7 di domani. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. A causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. La pallavolo, il Palapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Per ora è tutto.

0: riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un successo del 1998 con Pino Daniele, Neve al sole.

0: Siamo nel mese di settembre. Per anni questo mese significava quasi una cosa sola, no? Ferie finite, rientro al lavoro, sveglia presto appunto per tornare a lavorare. In questo 2026 invece sempre più italiani hanno deciso che l'estate può tranquillamente continuare. Ci sono appunto tantissime persone che decidono di prendere le ferie proprio nel mese che stiamo vivendo. Ne parliamo tra poco.
1: Radio Calima.

0: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar, accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineghin.
4: Los Salpicones!
3: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar, il vostro bar da oltre 70 anni.
5: Siamo chiusi per ferie dal 2 al 24 settembre. Riapriremo venerdì 25 settembre.
6: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
7: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
8: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
9: Viaggia senza interferenze. Scarica

Siamo nel mese di settembre, secondo l'osservatorio Confturismo circa 10 milioni di italiani prevedono almeno un periodo di vacanze durante questo mese, durante appunto settembre. La spesa media stimata è di circa 760 euro a persona. La cosa interessante di questo studio, di questa analisi, è che non si parla soltanto del classico viaggio fuori porta che dura 2-3 giorni, quindi il tempo di un weekend, ma circa 3 milioni prevedono dei soggiorni tra 3-5 notti, molti altri partiranno per una settimana o addirittura anche per 2 settimane. Il mare resta la scelta preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori, davanti alle città d'arte e alla montagna, e il 71% decide di restare proprio in Italia. Le ragioni perché si fa tutto questo? Beh, sono abbastanza comprensibili, perché durante il mese di settembre c'è meno overtourism, c'è meno folla, le temperature sono generalmente più gestibili e spesso c'è anche una maggiore convenienza rispetto all'altissima stagione di quello che può essere, non lo so, la settimana di Ferragosto o anche dopo, ma comunque nel mese di agosto tutto costa un po' di più. Insomma, settembre sta perdendo lentamente la reputazione di mese triste, perché c'è un ritorno a tutto, ma sta diventando anche una tra le preferenze più gettonate da parte degli italiani per viaggiare, per prendersi il meritato riposo.

C'è un colore, cari amici di The Mag, che in questo 2026 sembra essere comparso praticamente ovunque. Lo possiamo ben vedere sui vestiti, sull'arredamento, la tecnologia, gli accessori, naturalmente anche sui social. E non è né il nero, né il bianco, né il rosso, che normalmente sono sempre stati i colori più desiderabili, no? Più gettonati della maggior parte delle persone. Questo colore è il pistacchio, tra poco capiamo anche il perché.

0: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
4: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Mas Palomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Mas Palomas o vieni a visitarci in Calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Mas Palomas.
5: La scuola La EOI te aspetta.
6: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana patrimonio de la UNESCO se encuentra con el mojo canario. A partir del 30 de septiembre, cuatro veladas gastronómicas excepcionales hasta la prestigiosa cena del 3 de octubre para recibir al jurado llegado de Génova. El domingo 4 de octubre, desde las 9:30, el gran desafío. El jurado evaluará a 10 concursantes al mortero para conquistar el pase a la finalísima del Campeonato Mundial de Pesto en Génova. Una semana para descubrir Liguria, un día para celebrar el pesto, una oportunidad para unir dos territorios. ¡Buen provecho! Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Parliamo di colori, parliamo anche di tendenze all'interno di The Mag. C'è un sondaggio condotto nel Regno Unito su un bel po' di adulti che hanno messo il verde pistacchio al primo posto tra le tonalità desiderate più di tendenza del 2026, davanti al verde salvia e al marrone cioccolato. La cosa curiosa è quanto siano soprattutto i giovani, no, ad accorgersene, cioè l'89% degli appartenenti alla generazione Z intervistati ha notato proprio la crescente presenza di questa tonalità contro il 42% degli over 60. C'è anche un altro meccanismo molto interessante che secondo me vale la pena vedere. Più noi ci concentriamo, vediamo un colore su vestiti, oggetti e social, più può iniziare a piacerci, no? Il 66% della Gen Z intervistata ha dichiarato di aver apprezzato maggiormente un colore proprio dopo averlo visto ripetutamente nella moda. Insomma, pensiamo di scegliere liberamente i colori che ci piacciono, ma così non è, ci facciamo influenzare su quello che potrebbe poi in futuro piacerci. Poi qualcuno decide che quest'anno il turno del pistacchio ce lo mette dappertutto, dopo 3 mesi siamo noi a dire: sai che questo verde non è niente male, però è bene sapere che secondo la psicologia, secondo anche diversi studi, non fa parte tutto di noi, delle nostre preferenze, ma ci facciamo molto abbindolare da come gira il mondo. You know.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Sono le 15 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: un attacco deliberato. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina. Continuano e continueranno a farlo, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.

Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

0: Plus Carbonel, protezione solare intelligente.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, in calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
5: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
6: Fácil, Giuseppe Cafés.
5: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
6: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
5: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
6: Claro que sí. 639-530250.
5: 639-530250. Gracias.
6: Giuseppe Cafés, no solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
7: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
8: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
9: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Un incendio boscoso ad alto potenziale è divampato nelle ore centrali della giornata nel comune di Telde sull'isola di Gran Canaria, precisamente nella zona montana di Cazzadores, dove i servizi di emergenza stanno lavorando intensamente per contenere le fiamme alimentate dalle forti raffiche di vento. Nel frattempo la Direzione Generale della Salute Pubblica ha attivato l'allerta rossa, il livello massimo di rischio sanitario, per le temperature eccezionali che colpiranno duramente l'isola di Lanzarote, oltre ad altre aree dell'arcipelago, dove si supereranno agevolmente i 34 gradi. Sul fronte culturale, la cantante Isabel Pantoja terrà a battesimo questo pomeriggio le attività della settimana sociale inserite nel ricco programma dell'Isla Bonita Love Festival, un evento di grande rilievo sociale e artistico che si svolge sull'isola di La Palma. A Tenerife, la città di San Cristóbal de la Laguna, celebra oggi la sua giornata principale per le storiche feste del Santissimo Cristo, con una solenne processione civico-militare che ha visto il tradizionale trasferimento del pendon real dalle case consistoriali fino alla cattedrale cittadina. Sempre a Tenerife, per quanto riguarda la cronaca stradale, i soccorritori sono intervenuti d'urgenza sulla strada di Hoya Fría, nel comune di Santa Cruz, a causa del ribaltamento di un'automobile che ha provocato il ferimento in modo moderato di due persone trasferite subito in ospedale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
4: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
4: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
4: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
4: Ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
5: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
6: Somos la radio de tus artistas favoritos.
7: Rebobinas el tiempo.

0: cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
5: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
6: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
0: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16, 30 minutos.
2: Sono le 16 e 30 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. A un giorno dall'attacco russo in Ucraina che ha colpito un treno passeggeri a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia, cresce la preoccupazione per l'escalation della Russia. In Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità. A lanciare l'allarme è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. La cronaca: sono bastati 6 minuti per entrare in una gioielleria a Massa in Toscana e portare via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 settembre da un gruppo di uomini incappucciati che è riuscito a danneggiare la sarracinesca del negozio, rubare e scappare via in un brevissimo tempo. Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo. Sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Casa Oliva da

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto Trump. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata da Stefano Marcolini, legale di Mario Roggero, il gioielliere cuneese 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nell'aprile del 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità, lanciare l'allarme all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. Il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA, accusato di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: La musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
5: 1997. Laura, no está.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Un incendio boscoso ad alto potenziale è divampato nelle ore centrali della giornata nel comune di Telde sull'isola di Gran Canaria, precisamente nella zona montana di Cazzadores, dove i servizi di emergenza stanno lavorando intensamente per contenere le fiamme alimentate dalle forti raffiche di vento. Nel frattempo la Direzione Generale della Salute Pubblica ha attivato l'allerta rossa, il livello massimo di rischio sanitario, per le temperature eccezionali che colpiranno duramente l'isola di Lanzarote, oltre ad altre aree dell'arcipelago, dove si supereranno agevolmente i 34 gradi. Sul fronte culturale, la cantante Isabel Pantoja terrà a battesimo questo pomeriggio le attività della settimana sociale inserite nel ricco programma dell'Isla Bonita Love Festival, un evento di grande rilievo sociale e artistico che si svolge sull'isola di La Palma. A Tenerife, la città di San Cristóbal de la Laguna, celebra oggi la sua giornata principale per le storiche feste del Santissimo Cristo, con una solenne processione civico-militare che ha visto il tradizionale trasferimento del pendon real dalle case consistoriali fino alla cattedrale cittadina. Sempre a Tenerife, per quanto riguarda la cronaca stradale, i soccorritori sono intervenuti d'urgenza sulla strada di Hoya Fría, nel comune di Santa Cruz, a causa del ribaltamento di un'automobile, che ha provocato il ferimento in modo moderato di due persone, trasferite subito in ospedale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.

0: In Radio Calimà suena Julie Bresh serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo

Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Son le 18:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia. In difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Vrunic perde Solé e Piotrowski, sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti ecco Davis, rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano, in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis: Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo: il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo: entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare elite, under 23 e juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Britney, bitch.
1: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana, patrimonio de la UNESCO, se encuentra con el mojo canario. A partir del 30 de septiembre, cuatro veladas gastronómicas excepcionales hasta la prestigiosa cena del 3 de octubre para recibir al jurado llegado de Génova. El domingo 4 de octubre, desde las 9:30, el gran desafío. El jurado evaluará a 10 concursantes al mortero para conquistar el pase a la finalísima del Campeonato Mundial de Pesto en Génova. Una semana para descubrir Liguria, un día para celebrar el pesto, una oportunidad para unir dos territorios. Buen provecho.
8: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, in calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
9: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
10: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
9: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
10: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
11: Radio Calima. L'estate è qui.
12: Estate 1963. Beach Boys, I Get Around.

0: Real, desde las casas consistoriales hasta la catedral. También en Tenerife, en el apartado de sucesos, los equipos de emergencia han intervenido en la zona de Hoyafría, en Santa Cruz, debido al vuelco de un turismo que ha dejado a dos personas heridas de carácter moderado, que fueron trasladadas al hospital. Para esta edición es todo, volvemos más tarde con las noticias de Canarias.
1: Radio Calima.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima. Ascolta la differenza. Senti l'emozione.
3: Calima, rebobinas el tiempo.
4: Damos un salto al 1999 con Alexia, Happy.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Ierai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, a Meloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
4: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
5: Fácil, Giuseppe Cafés.
4: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
5: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
4: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
5: Claro que sí. 639-530250.
4: 639-530250. 0250. Gracias.
5: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
6: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
7: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
8: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y con

dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

En Radio Calima suena The Bausa, Magnetic.

Bentrovati, buon lunedì 14 settembre con il GR delle buone notizie. In Italia il mare è tra i più sicuri e i servizi di salvataggio funzionano molto bene. Nonostante le spiagge italiane siano tra le più affollate, con 180 milioni di turisti, gli annegamenti sono pochissimi. Lo studio è stato presentato per il lancio della campagna nazionale Annegamenti Zero, che ha come obiettivo il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza sulle spiagge, grazie anche a una serie di strumenti. Il paese con più vittime d'annegamento è la Francia, con 737 decessi. Seguono la Spagna con 537, Germania con 476, Polonia con 466. Le stazioni non sono semplici luoghi dove si parte e dove si arriva, almeno quelle italiane, che spesso nascondono dei meravigliosi tesori dall'incredibile valore artistico e storico, come le sale d'attesa progettate tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Dopo gli ottimi numeri dello scorso anno, Fondazione FS ha deciso di riaprire ancora questi ambienti esclusivi. Sono 6 le sale visitabili in un percorso che si sviluppa lungo

0: cantare siete nell'intervallo corretto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: muoversi con regolarità è meglio, ma anche concentrare l'esercizio nel weekend porta benefici. Dopo l'Odissea di Nolan, boom di turisti, in particolare al Castello Aragonese di Santa Caterina e sulle spiagge dell'isola di Favignana. Già quest'anno c'è il 7% in più di turisti e siamo sicuri che il fatto di aver scelto Cala Rossa come Itaca, patria d'Ulisse, non sia casuale. Anche le riprese della seconda stagione della miniserie TV statunitense The White Lotus sono state girate in Sicilia tra Taormina, Noto e Cefalù e presto potrebbero incrementare la presenza di turisti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
1: Calima, rovinas el tiempo.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 057203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
5: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
6: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in Calle Emanuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
7: La scuola La EOI ti aspetta!
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: porta il futuro a bordo. Radio Kalima, l'estate è qui.
1: In Radio Kalima suena Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
2: Stare

Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram,

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:31 minutos.
2: Sono le 21:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1990 con Mango, Nella mia città.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Damos un salto al 1995 con Cher, Walking in Memphis.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
1: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: Cassa.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Fun, ho un'idea.
1: En Canarias.
2: Es la hora 23:32 minutos.
3: Son las 23:32 minutos.

Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio